0: prima che esci. Ripensa solo a chi eravamo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

musica è il cibo dell'anima. Corrado.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Anda, Chico.

Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si...

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Ti ho guardata e per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli, che se li guardo ancora

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: to go.
1: All right.
2: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

0: știrea.
1: Mannaggia
0: sti blue jeans, Simone non sa ce le va.
1: Mannaggia
0: sti blue jeans, so scritte come se fa.
1: Mannaggia
0: sti

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Cibu, cibu.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. E ieri folla immensa per le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
10: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Poche ore prima però Trump aveva avvertito la Repubblica Islamica: sarà sempre peggio. E nelle ultime ore colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
9: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Il capo dei servizi di emergenza regionali, Antonio Sanz, ha parlato di una tragedia senza precedenti. Dovranno lasciare il nostro paese entro 2 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina. Lo ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Stizzita la replica di Mosca, che fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione, quanto emerso dal rapporto annuale dell'INPS presentato ieri. Record di lavoratori dipendenti, ma persistono disuguaglianze di genere. Sentiamo Nicola Compagnone.
11: Dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025 in Italia si va in pensione sempre più tardi. È solo uno dei dati emersi dal 25esimo rapporto annuale dell'INPS presentato a Roma. Gabriele Fava, presidente INPS.
12: Invecchiamento, denatalità e AI sono le 3 sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché dal lavoro che nasce l'occupabilità.
11: Capitolo lavoro: nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni, ma persistono ancora diseguaglianze salariali tra uomini e donne. Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro.
13: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo.
9: Nuovo episodio di violenza a Milano: una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Ancora un femminicidio, questa volta nelle Marche. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate ieri dall'ex compagno a Loreto, al culmine di una lite. A dare l'allarme alcuni vicini. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Temperature simili attese anche in altri paesi europei, tra cui Portogallo e Spagna. Calcio: trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. La nazionale transalpina affronterà una tra Spagna e Belgio di scena questa sera alle ore 21. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
14: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina, impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
9: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

senso di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po',

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione, nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può
2: durare una... Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco, evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi. Matteran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Oggi ad Ankara incontro tra il presidente turco Erdogan e il primo ministro libanese Salam. Il 15 luglio i negoziati tra Libano e Israele si spostano a Roma con la mediazione degli USA. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilsky, principale impianto nel sud della Russia, 500 km dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via via!
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
1: 9:09 parte il nostro autobus di oggi. Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Galileo. Oggi è venerdì 10 luglio 2026, siamo alla fine della 28esima settimana dell'anno, 191esimo giorno. La Chiesa oggi ricorda San Silvano martire e le sante Seconda e Rufina martiri. Nel 1967 la pubblicazione del primo fumetto di Corto Maltese. Nasceva nel 1888 Giorgio De Chirico, nel 1954 Michele Serra e oggi compie 51 anni Martina Colombari. Le previsioni del tempo: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore, ma nel frattempo ci arriva l'aggiornamento meteo di Samuele Gregori che andiamo a leggere quindi insieme. Oggi mattinata calda con temperatura minima Terni tra i 19 della periferia e i 22 del centro. Durante la giornata avremo un aumento della nuvolosità con la possibilità di locali piogge e temporali sparsi nelle ore pomeridiane e serali con raffiche di vento e calo termico nelle zone interessate. Temperature in massime in generale costante aumento. Domani sabato 11 luglio mattinata soleggiata con clima caldo, durante la giornata avremo tempo stabile con passaggi nuvolosi ma escludo almeno guardando le mappe attuali delle piogge. Temperature in aumento. Domenica 12, ci dice Samuele Gregori, prevalenza di tempo bello con temperature in aumento, non escludo instabilità pomeridiana con precipitazioni. Temperature in ulteriore aumento con picco massimo tra martedì e mercoledì, quando si potrebbero superare i 40 gradi in città. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina, Il Messaggero, Santa Maria, sono in uscita altri tre primari. Anziana sventa truffa del falso carabiniere. Ternana, oggi l'asta del marchio storico. Il Corriere dell'Umbria, truffa d'anziana, giovane arrestato, nuovo campus universitario, i dettagli del progetto. Maltrattamenti in famiglia, scarta l'ordine restrittivo. La Nazione, truffa un anziano arrestato a 19 anni, nuovi cantieri e disagi sulla E45.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Le notizie locali: truffa del falso carabiniere, arrestato un 39enne, recuperati i gioielli di una 75enne, è accaduto a Città della Pieve. Paura ad Arrone, una bimba aggredita da un lupo, sta bene, momenti di paura nella serata di giovedì ad Arrone dove una bambina è stata aggredita da un lupo nei pressi degli impianti sportivi del paese. A riferire dell'accaduto è il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia, che ha rassicurato sulle condizioni della piccola. Fortunatamente sta bene, resta solo un fortissimo spavento. Le altre notizie locali dal sito di Radio Galileo: interventi con fondi PNRR nel Ternano, conclusi 326 progetti dei 354 finanziati. Manovra di assestamento di bilancio in Umbria, al via la stagione dei diritti. Camera di sicurezza della polizia locale, c'è l'ok del consiglio comunale. A Terni, controlli amministrativi e misure di prevenzione nell'operazione Alto Impatto. Si spaccia per cliente abituale di un negozio e ordina senza pagare pezzi di ricambio per 2.000 euro. Arrestato. Parco Bruno Cagnoli, restituite dignità al luogo simbolo della città, lettera aperta al sindaco di Terni. Al via Terni la campagna estiva per la salute visiva, screening ortottici gratuiti per bambini. Bene, sono le 9:14 minuti a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, non so come andranno i tormentoni di quest'estate 2026, a settembre si tireranno le somme, ma sicuramente una delle canzoni più ascoltate di quest'estate sarà sicuramente appunto Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Sono le 9:21 minuti, ci fermiamo 15 secondi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

Estate 1987, era Ivana Spagna, Radio Galileo. Torniamo invece all'estate 2026, lo facciamo con Tommaso Paradiso in vetta alla Hit Parade la scorsa settimana con questo suo nuovo brano.

io a Bonnie Tyler, voce graffiante alla, e dalla vitalità irresistibile. Il mondo della musica britannica internazionale è in lutto per la morte a 75 anni della celebre cantante gallese. La cantante, si legge sul suo sito web, è deceduta inaspettatamente in un ospedale del Portogallo, dove era ricoverata da tempo in seguito a un'operazione d'urgenza dovuta a una diagnosi di perforazione intestinale. La cantante era rimasta attiva anche negli ultimi anni tra tour e palcoscenici, avrebbe dovuto esibirsi la prossima estate in Germania e in Austria e anche a un festival in Gran Bretagna. Un successo inaspettato. Le sue canzoni più popolari hanno superato 1 miliardo di ascolti su Spotify. E lei aveva commentato: non avrei immaginato nemmeno per un secondo un successo così enorme. E è incredibile che le mie canzoni, i miei successi vengano cantati nei karaoke da persone che non erano ancora nate quando uscirono questi brani. E noi Bonnie Tyler la vogliamo salutare così, con uno dei suoi più grandi successi.

Tiziano Ferro è in tournée in questo periodo e nel suo concerto allo stadio di Bari si è esibito con Serena Brancale. Devo dire che Tiziano Ferro ci ha abituati in questo tour negli stadi a ospitare tanti amici per ricantare insieme le sue canzoni che hanno fatto la storia. E proprio con Serena Brancale hanno duettato sulle note di Non me lo so spiegare. Li sentiamo un attimo, eh?

due voci meravigliose, quella di Serena Brancale, quindi è Tiziano Ferro. E a proposito di Serena Brancale, la ascoltiamo con Delia e Levante.

0: Pino Daniele a Radio Galileo alle 9:49 minuti. Abbiamo le finestre aperte, non so se si sente il rumore delle sirene che stanno passando in questo momento. Giorgio, buongiorno.
1: Dove... Buongiorno, eccoci. Non sono una sirena. È un sirenetto.
0: Un sirenetto, il nostro sirenetto. No, perché avevo la finestra aperta, ho aperto il microfono proprio nel momento in cui stava passando qualcosa, no? Una sirena, e quindi
1: il canto delle sirene.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ormai è un suono abituale.
0: Sì, no, per carità. Città, lascia perdere, lascia perdere.
1: Sì, continuamente fra questa e quella, un sacco di sirene.
0: Sì, vero, confermo.
1: Dando l'impressione che sia tutto sotto controllo, no?
0: Sì.
1: Non lo so, è questa l'impressione oppure che vada tutto male continuamente?
0: Beh, diciamo che dipende, comunque dipende dalle situazioni, sì, ascolta. Dall'umore, certo.
1: Dipende dall'umore di chi. Beh, complimenti, eh.
0: A chi?
1: Ho visto il filmatino, tu che sali sul palco.
0: No, complimenti a tutti noi, a tutti noi, a tutti i nostri ascoltatori che ci sostengono da 49 anni, quindi quasi 50 il prossimo anno.
1: Premio a Roma,
0: sì.
1: Un luogo bellissimo.
0: Sì.
1: In piazza Giuseppe Gioacchino Belli, insomma,
0: esattamente. Sì, sì.
1: Bello.
0: Bello, bello, bello. Belli. Una bella iniziativa. Una bella iniziativa in piazza Belli.
1: Una cosa meravigliosa è che insieme alle altre radio premiate, cioè c'erano tutte persone un po' attempate, a parte te, l'unica donna.
0: Allora,
1: bellissima sta cosa.
0: No, va bene, adesso quello era un gruppo di 5 emittenti e va bene, io ero la rappresentante di Radio Galileo. Devo dire che questa cosa, che insomma non ci sono molti giovani, l'abbiamo notata. Però in realtà è perché è proprio cambiata forse la cultura, no? Rispetto a 50 anni fa. Cioè 50 anni fa il sogno di noi ragazzi era avvicinarci al mondo della radio. Tu me lo insegni, insomma.
1: Questa
0: adesso
1: cosa è venuta
0: un po' diversa.
1: Fuori nel dibattito un po'?
0: Beh sì, è venuta fuori. Che comunque adesso... Forse insomma i ragazzi dovrebbero un po' ripensare, no? Adesso hanno i social, vedono, ascoltano la musica, guardano i video, però il mondo della radio è un mondo diverso, è un mondo che entra nelle case, un contatto con gli ascoltatori. Beh, sicuramente insomma non ho visto molti giovani, cioè forse i più giovani saranno stati 30-40 anni. Questo sì, e quindi forse c'è anche bisogno di un ricambio generazionale, perché comunque la radio per il nostro paese è un patrimonio culturale.
1: Ma è una
0: importante,
1: fase, no?
0: Importante,
1: è una
0: sì.
1: fase, cioè poi ci sarà sicuramente sì, però cioè, la radio abbinata ad altri, per esempio, io ho visto queste immagini sui social, no?
0: Sì.
1: Le immagini girate da Alberto Francioli sono sui social, quindi è l'insieme poi che bisogna considerare un po', no?
0: Certo, certo.
1: Non bisogna pensare a qualcosa di esclusivo.
0: Sì, sì, è vero.
1: La radio è basta.
0: No, no.
1: E poi ci sono anche coloro che fanno questo ragionamento, no?
0: Certo,
1: no, io non mi contamino con i social perché...
0: Sì.
1: Però insomma, i più avveduti seguono, e questa è un po' una caratteristica di Radio Galileo, mi ricordo che siamo stati tra i primi a sperimentare, non so, prima mandavamo la pubblicità con le audiocassette, no?
0: Sì, certo, quelle c'erano, una, sì. C'era, sì, sì, c'erano
1: una
0: quelle.
1: Una montagna di audiocassette,
0: sì.
1: Due lettori...
0: Sì, vero.
1: Tam, continuamente.
0: Sì.
1: Bisogna fare proprio un lavoro manuale.
0: Sì.
1: Siamo stati i primi a introdurre un sistema che mandava la pubblicità voglio dire, bastava schiacciare un pulsante e c'era. Perché l'innovazione è fondamentale, poi, no?
0: Sì, sì, sicuramente
1: poi
0: sì.
1: Poi la regia automatica. Le canzoni che non sono più su un supporto fisico ma digitale, cioè si va avanti.
0: Sì.
1: Che sai che succede? Adesso ci sono, c'è la app naturalmente che fa ascoltare la radio ovunque, anche in piazza Giuseppe Gioacchino Belli a Roma, no?
0: Sì, sì, sì, certo. Certo, certo.
1: Con l'app.
0: Sì.
1: E quindi si cresce.
0: Si va.
1: Tra qualche tempo ci sarà una nuova regia più moderna per mandare canzoni, fare playlist, eccetera, eccetera. Fra un mesetto.
0: Sì.
1: Circa.
0: Sì.
1: E quindi si va avanti, insomma.
0: Certo.
1: Non è solo che uno festeggia 50 anni in preda alla nostalgia dei bei tempi andati, no?
0: Certo, assolutamente sì. Assolutamente. Poi adesso, insomma, uno ha la possibilità di ascoltare la radio appunto tramite la app, ma attraverso il sito, ma il DAB, quindi ci sono tanti modi, no? E comunque la radio mantiene sempre degli ottimi ascolti, perché comunque quando tu sei in macchina, quando lavori, quando studi, comunque secondo me è una bella compagnia, no? Non è,
1: sì,
0: non
1: sono le... quando non ci sono le voci umane come le nostre,
0: sì.
1: Ci sono splendide playlist che fa la nostra Nadia.
0: Sì, ci proviamo.
1: Sostanzialmente.
0: Sì, ci proviamo, diciamo. Va bene, fa caldo? No, era così per dire.
1: Sì,
0: fa
1: certo,
0: caldo, so, Samuele ha detto.
1: No, l'aggiornamento meteo.
0: Sì, sì. Samuele ci ha detto che arriverà il caldo, cioè ancora più caldo, quindi temperature in aumento la prossima settimana, addirittura arriveranno ai 40 gradi in città tra martedì e mercoledì, caro Giorgio.
1: Veramente, eh?
0: Così ci dice Samuele, ma in realtà così ci...
1: E tu devi aprire la finestra nonostante che... Però io per esempio questa cosa non l'ho mai... Una delle cose che giravano, no? le opinioni, no? Quando iniziamo a fare la radio, era quella di essere assolutamente insonorizzati, chiusi dentro un bunker dove non passava un rumore, non c'era. Invece dico, ma scusami, la radio locale,
0: sì,
1: radio libera, una delle bellezze che può avere è il sottofondo, certo, i muri non devono coprire.
0: Beh, certo, certo.
1: Quello che stai dicendo, no? Però sì, sentire in sottofondo una città che vibra, che vive, che si muove, io l'ho sempre apprezzato, è stato un segno che mi ha, come dire...
0: Sì, sono d'accordo, anche se d'inverno chiudiamo le finestre, ma le chiudo anche adesso perché adesso accendo il condizionatore, ho sofferto abbastanza, quindi adesso accendiamo il condizionatore e quindi va bene. Però no, sono assolutamente d'accordo, sentire in sottofondo le voci, i rumori, il traffico, è bello.
1: Sotto le finestre di Nadia c'è via Mancini.
0: Esattamente, esattamente.
1: Via Mancini non è una via molto larga, diciamo così.
0: No, no, direi di no.
1: È capitato, e ci passano anche i mezzi pubblici che attraversano il corso Tacito, no?
0: Sì.
1: E è simpatico che poi ti dico una cosa sul corso Tacito. A volte si sono incontrati autobus molto grandi,
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: sotto le nostre finestre. E naturalmente lì è un concerto di clacson, poi
0: più che incontrati, incastrati, direi, nel senso
1: sì,
0: sì, sì, sì, sì,
1: incastrati, è un buffo, nel senso che poi non è che poi suonando il clacson farli disincastrare,
0: insomma. No, certo, certo, sono d'accordo,
1: poi
0: però
1: rimangono ancora più incastrati, perché se le automobili che stanno dietro all'uno e all'altro stanno addosso e formano una coda, non possono nemmeno fare marcia indietro gli autobus e sono bloccati lì. È una cosa, guarda, veramente.
0: Sì, sì, poi cominciano a suonare, poi suonano anche le macchine che stanno dietro agli autobus che vorrebbero passare, quindi è un concerto.
1: Sperano che il suono magico,
0: sì,
1: del loro clacson possa fare disincastrare tutto.
0: Sì, sì.
1: Un grido di dolore, fatemi passare, per favore,
0: sì,
1: c'ho da fare.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. Che dovevi dire su Corso Tacito?
1: No, sul corso, che devo dire sul corso Tacito? Ah sì, tu sai che quando uno fa un reel, qualcosa, una storia, ecco, comunque, può chiedere il, diciamo, la diascalia automatica sulla base di quello che dici, no?
0: Ok.
1: Allora, quelli che parlano di corso tacito, quando parlano di corso tacito, dicono d'acido.
0: Certo.
1: Corso d'acido.
0: Corso d'acido.
1: E tu vedi la scritta, la diascalia sotto, che scrive esattamente in corso d'acido.
0: Bella questa cosa, vedi? Vedi? Vedi?
1: Ti è capitato mai?
0: No, perché io, sai, non pubblico storie, però ci credo. Quindi...
1: No, ma io neanche io le pubblico.
0: Cioè, no, nel senso, non sono molto brava in queste cose, quindi non sono informata, però mi fido,
1: no,
0: anche
1: però
0: simpatica.
1: Legge, beh, si può leggere, anche recentemente mi è capitato. Perché corso da... vabbè. No, voglio dire, io invece qualcosa la faccio, no? Ma non faccio questo.
0: Sì, molto bene.
1: Altre cose. Anche stamattina, mentre portavo i cani, no? In via, nelle vie, dalle parti mie, insomma, no?
0: Sì.
1: In via Santa Maria la Rocca, in particolare, e ho incrociato un signore molto alto che correva. Correva. E allora io saluto sempre le persone che incontro in questa via.
0: Sì, giusto.
1: 99 persone su 100, diciamo, per dare un'idea, rispondano sorridendo, sono altri, ovvio, non te se fida, no?
0: E vabbè, ci sta.
1: Capita,
0: okay.
1: Stanno arrabbiati per conto loro.
0: Ma sì, si sono svegliati,
1: sono
0: male. Sì, sì, sì, certo.
1: Li perdono. L'importante è quello che fai tu poi, no?
0: Certo, tu è giusto, saluti, hai fatto
1: questo signore, tuo. Simpaticamente, non solo mi ha risposto al buongiorno, mi ha detto: sai, io la seguo sempre sui social con le sue belle fotografie.
0: È vero? Quindi non solo ti ha anche riconosciuto.
1: Una soddisfazione, non lo so,
0: sì,
1: perché
0: no,
1: non è solo buongiorno e rispondi formalmente a buongiorno, ma addirittura ci metti una notazione personale.
0: Bella questa cosa. Fra l'altro, ho visto che avevi postato una foto del mercato, che adesso non riesco a trovare, molto bella, il mercato di Terni di qualche anno fa,
1: di Piazza Solferino.
0: Sì, sì, esattamente, bella, bella, bella.
1: Sì. Adesso sono curioso di vedere che cosa, come sarà questo restauro. Conosco anche l'architetto, insomma, me ne parlava, restauro del mercato coperto del centro. Già piovono apprezzamenti e critiche, come in tutte le cose, no?
0: Sì.
1: Perché noi siamo, essendo molto stanziali,
0: sì,
1: prendiamo una fotografia, sulla base della fotografia, che a volte non dice nemmeno vero, no? Verosimile, dice qualcosa che...
0: Sì, no, infatti vedremo.
1: Un scorcio, un angolo, una roba. Mi piacerebbe vedere, ma mi assicurano che è una cosa bella.
0: Bene.
1: E utile.
0: Bene. E utile.
1: Rivitalizzerà il centro un po'.
0: Ecco, e questo ci fa molto piacere. E questo ci piace.
1: Adesso mi rendo la linea perché ti aspetta un buon caffè.
0: Bravo Giorgio, vedo che hai capito, quindi ci sentiamo tra un'oretta.
1: Andate a vedere il filmato di quando Nadia sale sul palco e
0: sì, e ritira il premio, bello.
1: Io l'ho anche condiviso, quindi se non volete andare sulla pagina di che è Radio Tele Galileo,
0: tutte e due, credo, adesso non so, tutte, però insomma,
1: ma c'è anche sul mio profilo che insomma ho condiviso con gioia.
0: Bene, mi fa piacere.
1: Io e gioia,
0: tu e gioia avete condiviso questa cosa. Ok,
1: perfetto.
0: Un saluto a Giorgio, ciao. Un saluto a gioia, ciao.
1: A più tardi.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
0: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
4: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
5: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione o è immunodepresso o ha diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
4: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno secondo voi?
5: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti. E quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno del carcere.
4: In che modo il SUMAI può contribuire?
5: Beh, diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o in pronto soccorso. Fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
4: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
3: È tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Maddalena è una canzone bellissima di un cantautore che si fa chiamare Numa, il suo nome d'arte, e io ho la fortuna di avercelo in diretta, quindi lo saluto. Buongiorno Numa.
1: Lorenzo. Ciao, buongiorno a voi. Ciao, buongiorno a voi.
0: Lorenzo si chiama, di cognome Pompili, e quindi fa la pensare che il secondo re di Roma c'entra un po' col nome d'arte, eh?
1: Ovviamente, ovviamente, perché Numa è nato lo stesso giorno mio, quindi il 21 aprile, che tra l'altro è anche la nascita di Roma, tutta Roma.
0: Sì.
1: E quindi niente, anche per questo motivo, oltre che per il cognome.
0: Beh, certo, Numa Pompilio, eccolo qua. Che era un saggio re, uno che ha dato una prima, insomma, anche maturo, sì, sì, dal punto di vista dell'età, eccetera.
1: Assolutamente.
0: Sei giovane, classe 1996, no, se non sbaglio, giusto?
1: Sì, ma chi mi conosce poi sa benissimo che io posso essere, cioè sono nato che avevo 40 anni.
0: Quindi hai iniziato da 40, ce n'è una settantina, quindi vabbè.
1: No, però vado a ritroso.
0: Bellissima. Tu, tra l'altro, leggevo dalla tua biografia che sei nato alle pendici del Soratte. Sì. Di un monte sacro per i romani dai tempi antichi. Insomma.
1: Torniamo sul fatto della saggezza, nel senso che sul Soratte c'è molto tempo per scrivere, quindi c'era abbastanza una quiete importante, quindi per ammazzare la noia uno si metteva a scrivere, e quindi anche grazie a questo, perché il monte Soratte, non so se lo conoscete, dà spazio alla riflessione, cioè nel senso, quando uno arriva su in cima al Soratte si percepisce proprio forte questo senso di attaccamento a qualcosa di più grande.
0: E poi c'è una visione dell'infinito praticamente anche lì, no?
1: Sì, è come fosse un balcone sul... poi si vede tutta Roma, si vede anche la parte Sabina dall'altra parte, quindi c'è, cioè, come fosse un balcone su questo panorama, e io sono come fosse una comare, capito, che guarda da sopra e commenta.
0: Vi dico subito una cosa: io ho chiamato Numa, è da parecchio che lo voglio chiamare, l'ho conosciuto attraverso Francesco Morettini, che è il suo praticamente il produttore anche della canzone che ho fatto ascoltare prima, Maddalena.
1: Sì, no?
0: E quindi lui mi ha segnalato che domani Numa, il nostro Lorenzo, sarà a San Gemini in piazza, giusto?
1: Sì, assolutamente. Sarà una gran serata, perché poi ci saranno un sacco di sorprese. Noi quando facciamo live con tutta la band, i numeri a caso,
0: ecco, la band che si chiama Numeri a Caso, che fa l'estrazione prima?
1: Sì, dico sempre, sono tutte persone trovate, personaggi trovati per caso, capito? Lungo il percorso trovo qualcuno e lo porto a suonare
0: in piazza San Francesco a San Gemini, ore 21:30 domani. Non sì. Perdete questa occasione, perché veramente come avete, io sono giorni che mando tue canzoni, Lorenzo, e queste canzoni sono coinvolgenti e sono poi cariche di humus, c'è fertili, sono fertili, cioè non lo so, mi danno quest'idea, che siano canzoni fertili, pieni di sostanza, ecco. Non...
1: Fertile mi piace, perché poi vengono dalla campagna, capito? Quindi,
0: cioè, mi piace. Poi tra l'altro c'è questa cosa che mi piace tanto, che è la fusione, no? C'è poesia, quindi cantautorato, c'è rock, c'è folk, vita quotidiana, insomma.
1: Anche diciamo se... è un purpurì di tutti gli ascolti che ho fatto nel tempo, insomma, perché io sono molto variegato su questo fronte qua, cioè nel senso, quindi passavo dai Doors a De André a Franco Battiato, quindi ci ho messo poi dentro un po' quello che ho rubato dagli altri.
0: Anche a Cristicchi gli ha dedicato quasi una canzone. A Cristicchi.
1: Lì c'è stata questa idea, cioè nel senso, anche per un fatto di, no, siccome siamo saturi di invenzioni, di roba che esce, allora dico, che ci si può inventare, ma che ti vuoi inventare? Dico, si sono inventati già tutto, allora che facciamo? Prendiamo da quello che si sono inventati. Cristicchi fece il pezzo, quello Vorrei cantare come Biagio Antonacci, no?
0: Sì.
1: E allora dico, va bene, per chiave moderna e facciamo quando canta Simone Cristicchi.
0: Sì, tu hai iniziato come diceva Giovan Battista Vico, che la natura delle cose sta nel nascimento, no? Tu nasci poeta praticamente, scrivevi poesie da ragazzino, sì, da ragazzo.
1: Assolutamente, scrivevo poesie in dialetto, santorestese, che è un dialetto particolare, che non c'entra niente col romano, è un miscuglio di dialetti, che tra cui c'è anche il ternano, cioè nel senso, ma all'abruzzese, cioè, ad esempio, se ti dico qualcosa in santorestese, sono io gioppe a macchia, capito?
0: La macchia aveva pensato al bosco, ma il resto sì, non ho capito
1: infatti,
0: niente.
1: Sì, sono andato giù al bosco.
0: A funghi, sei andato a funghi, insomma, che conoscerai.
1: A funghi, vabbè, funghi sì.
0: Senti,
1: che sei matto, non si possono dire, insomma.
0: Ma ti piace passeggiare sul Soratte in solitaria oppure con altri, che, o numeri a caso, camminatori a caso, non lo so, qualcosa del genere?
1: Ah, i numeri a caso, noi ci vediamo solo per suonare, perché poi ognuno prende la sua... No, a parte scherzi, siamo amici di vecchia data, che tutti quanti veniamo da Santoreste. E siamo partiti dalla cantina di nonno, quindi...
0: De nonno, che non c'era il vino, no, però, non c'era il vino.
1: Dopo non c'era, perché dopo la terza prova non c'era più. Vabbè. Comunque, vado sul Soratte la mattina abbastanza presto. Sì. Perché la mattina all'ora in bocca dice, no? Poi in quel momento là, diciamo che c'è una brezza fresca che risveglia pensieri e idee, quindi io mi piace andare in quei momenti e ci trovi veramente poche persone, però è suggestiva la situazione.
0: Sì, fai con un cane o qualcosa, c'hai bestiole varie, no? Niente.
1: No, sono affezionatissimo agli animali, però adesso con la vita che sto facendo, tra un giorno del qua e un giorno del là, purtroppo non sarei in grado magari di gestirlo, quindi è un pensiero che uno deve fare, no? Però assolutamente lo metto come prossimo progetto più avanti, quello di avere un cane, capito? Mi farebbe molto
0: magari che da tartufo, no? Che da quelle parti credo che ce ne siano. Senti, sì, dalla poesia poi hai iniziato da autodidatta a suonare la chitarra?
1: Allora sì, perché le poesie, come dicevo, venivano dalle persone del bar, quindi io scrivevo su quello che vedevo al bar di Santoreste, che pululava di personaggi così curiosi, no?
0: Sì, beh, figurati.
1: E quindi siccome anche lì c'era tutto una tradizione di stornelli, di canzoni antiche, diciamo, santorestesi, no?
0: Sì.
1: Ho iniziato anche io a fare questo tipo. Allora raccontavo i personaggi che andavano alle 7 a messa, quindi c'era una canzone che si chiama Sola Chiesa, una canzone che si chiama Bar di quello, Bar di questo, e abbiamo iniziato con Rino, il ragazzo, e poi eravamo in due all'inizio a strimpellare la chitarra e a cantare di questi personaggi qua, ma era tutto in canzonetta. Poi che cosa è successo? Lo switch è venuto perché ho pensato, dico, ma in fin dei conti, no, tutta l'Italia è paese, perché come si dice, tutto il mondo è paese. Io sono di quest'idea, quindi c'è molto da raccontare, anche partendo dal bar, che potrebbe essere un punto nevralgico, capito?
0: Certo.
1: È un nucleo del mondo il bar. Poi dopo, allargando lo zoom, c'è, che ne so, il comune, la nazione, e quindi si può raccontare tutto in questo modo, così un po' scherzoso, ecco.
0: Sì, poi è un microcosmo il bar, no?
1: Pensa, sì,
0: a Benny,
1: esatto.
0: A Benny al bar dello sport, proprio, che è stata la sua fortuna, no?
1: Esatto, sì. Esatto.
0: Sì, no, i titoli, la tua canzone che manderò dopo questo incontro si intitola Cose Strane, no?
1: Sì.
0: Cose Strane. Che mi pare, insomma, indicativa di quello, anche parlando con te adesso, mi pare, insomma, che la normalità delle cose strane, poi, perché...
1: Sì.
0: È così, no? Poi, la vita di tutti i giorni è fatta di cose strane, no?
1: Diciamo che quando... Io sono una di quelle persone che si chiedono spesso, dico, perché sta succedendo questa cosa, oppure perché Sì, perché si vive, perché si lavora, no? Cioè, nel senso, è importante farsi delle domande. E quindi a un certo punto delle cose che sono scontate per la vita quotidiana, uno si trova a dire che mi sembrano strane. Mi sembrano
0: è
1: strane.
0: Una stranezza. Sì. È una stranezza. Poi mi sembra. Guarda, ce n'è un'altra delle prime canzoni tue, Ciao Core, per esempio, sì, che è un modo di dire molto romano, no? Ciao Core.
1: Eh sì, è un mio metodo. Ah, per la canzone Maddalena, tra l'altro, volevo dire che ha partecipato alla scrittura, alla stesura del testo, anche Francesco Leon Bruni, che saluto. Sì. E Ciao Core, invece, tutto questo filone qui, diciamo che io scrivo molto per modi di dire, perché questi modi di dire che fanno? Mi aiutano a sintetizzare il discorso. Cioè, subito si capisce che parliamo la stessa lingua, perché ciao core, no? È un modo di dire che si usa da anni, come buonanotte suonatori. Una volta che metti dentro questi proverbi, che se vogliamo sono dei racconti che sono diventati oramai parte del linguaggio comune, però ricordano un po' quelle tradizioni della nonna, del paese.
0: Che poi, no? Possono cambiare in base all'inflessione. Sì, della voce, perché ciao core può essere una roba, sì, ciao core,
1: tipo, esatto.
0: Oppure ciao core, affettuoso, dipende, perché sono ambivalenti, sono strani, appunto, come le cose.
1: Giustissimo,
0: strane.
1: Però ecco, rimangono un po' là, che ognuno ci può trovare quel significato lì, però
0: ti incuriosiscono,
1: esatto.
0: Ti incuriosiscono, dice, ma com'è che, perché Lorenzo in arte Numa scrive, titola una canzone Ciao Core, voglio sentirla per capire che tipo
1: cioè, non so, perché sai, ci sono dei personaggi, poi io ritorno spesso al paese, che parlavano in maniera molto così, con questi proverbi, saggi, persone sagge che ti dicevano, no, con due proverbi spiegavano tutto quanto. Il solito classico piove governo ladro, che chiude un po' tutti i discorsi.
0: È sempre attuale.
1: Infatti anche all'ultimo brano che è uscito, Metti la cera, c'è una frase che dice...
0: È bella quella è proprio... È uno, sa quasi ai vertici della mia hit parade personale, guarda. sono tutti modi di dire, insomma, no?
1: Eh sì, perché poi c'è la chiusa che le mezze stagioni non esistono più, che è proprio quel discorso, capito? Uno sta in ascensore
0: al bar, insomma, è una canzone che nasce da una delle conversazioni che si svolgono al bar, no?
1: Assolutamente. Ecco, io sono un ladro di conversazioni da bar, se vogliamo.
0: Come tanti altri grandi artisti, no?
1: Sì, infatti non
0: hai citato, non è che... De André prima, e poi in un altro campo, cioè Paolo Villaggio.
1: Assolutamente.
0: Tanti. Verdone,
1: quel filone là. Verdone. Sono, sì, infatti secondo me quello che funziona, specialmente anche perché l'italiano di per sé è un personaggio abbastanza, noi la comicità ce l'abbiamo innata, no?
0: Certo.
1: Poi dai tempi con Petrolini, capito? Siamo bravi anche un po' a prenderci in giro di quello che ci succede, fare umorismo su noi stessi, che non è una cosa da tutti, cioè anche ridere delle situazioni difficili, se vogliamo, trovare del comico, e mi vengono in mente anche Troisi, capito, che faceva del quotidiano, della satira, no? Con problemi di, che ne so, magari di lavoro, di eccetera, che non trovava lavoro, mi ricordo ricomincio da tre, cioè insomma.
0: Cioè, poi aveva una particolarità, che lui parlava in scena come parlava nella vita.
1: Sì,
0: non è fantastico. È fantastico, no? Se stesso, sempre se stesso.
1: Sì. Ma
0: senti, un'altra canzone tua si intitola I miei sogni d'anarchia. Che cos'è l'anarchia per te?
1: Allora, quella devo dire la verità, cioè è un brano che è una cover, è una cover di Rino Gaetano, okay? Perché era un inedito, che diciamo c'è una versione demo di Rino che era sporca un po' così, e quindi abbiamo deciso di fare una versione pulita e renderla per tutti.
0: di assomigliare un po' a Rino Gaetano, un po' di affascina, non dico imitare, ma proprio assomigliare, lo spirito, voglio dire, di Rino.
1: Sì, assolutamente, perché anch'io ho fatto accademie teatrali e quindi accomuno molto questo mondo che aveva anche Rino, che poi prendeva molto da, come ritorno su Pedrolini, e anche il filone Gabber, capito, questo teatro canzone di...
0: Ecco, nel tuo spettacolo è un insieme di canzoni oppure le leghi, le canzoni con un filo conduttore, appunto il teatro canzone?
1: Assolutamente, no, dentro ci sono anche scene in pantomima, magari su musica, capito? Noi ci divertiamo molto anche su questo, per rendere lo spettacolo di per sé. Noi puntiamo a divertirci anche in primis, capito? Non fare a macchinetta dall'inizio alla fine, quindi lasciamo anche molto all'improvvisazione del momento, se vogliamo, cioè ci lasciamo anche guidare dal pubblico presente a seconda della risposta.
0: Vi piace coinvolgere anche il pubblico?
1: Sì, sì, questa è la... perché veniamo dalla piazza, abbiamo suonato in strada, specialmente a Trilussa, per 2-3 anni di fila, continuiamo a farlo, e lì noti proprio la bellezza della musica, perché non c'è nulla di fabbricato, diciamo, no?
0: Sì, ci sono dei gruppi mitici che fanno anche i Nomadi, per esempio, che sono incredibili, no? Perché loro, al di là del successo della vendita dei brani, sì, pure nuda, e loro, insomma, credo che facciano 300 concerti l'anno.
1: Infatti, sì, è importantissimo. E poi si sono chiamati Nomadi perché dici si spostavano da una parte all'altra.
0: E anche il pubblico si autodefinì, i loro ammiratori si sono autodefiniti pubblico nomade.
1: Infatti.
0: Beh, bellissimo. Cioè, c'è questo mondo, questa parte dello spettacolo italiano, del spettacolo, insomma, anche della cultura. Hai partecipato anche a Musicultura, no? Sei stato finalista, sì, in questa cosa. In questo ambito musicale e culturale, che sono così, cioè coinvolgono il pubblico, si fanno amare, sì, dal pubblico, e questo,
1: sì,
0: è bellissimo.
1: Esatto. E vedevo di recente una trasmissione che parlava del Varietà, no? Non so, Varietà era uno spettacolo che adesso forse è andato un po' a morire, ma che in cui era presente di tutto, no? Dal teatro alla canzone al ballo, cioè, e chi era del Varietà, venivano tutti, anche Alberto Sordi, no? Personaggi, Proietti, tutte persone del Varietà. Ecco, a me un pochino mi piace proporre del Varietà anche durante i concerti, non so come dire.
0: C'è un grande attore, un grande artista che si chiamava Fiorenzo Fiorentini, che tu avrai conosciuto forse come, non personalmente, perché credo che ormai sia nell'aldilà, che mi capitò una volta di assistere a uno spettacolo proprio teatrale, di rivista, fatto da lui. È proprio quello che dici tu, guarda.
1: Esatto. Sai.
0: E poi c'è anche Roma, il film di Fellini, dove,
1: sì, assolutamente,
0: dove c'è a un certo punto uno spettacolo di Varietà dove gli tirano di tutto, agli attori lì, faccio, certo, ride proprio, io, forma di partecipazione proprio quasi lapidatoria, quasi, in modo, e lì ti fai, certo, le ossa, o te le rompi, sai, o te le fai,
1: perché torniamo al discorso che facevo prima, cioè, nel senso, io ti do una caramellina, nel senso, poi ti parlo anche di temi abbastanza impegnati, però lo faccio in maniera giocosa, se vogliamo, no?
0: Sì, mi piace questo stile, perché è bello, insomma, mettere, non essere seriosi, insomma, quella seriosità, sì, di chi si sente superiore, no? Chi è superiore?
1: Come si diceva, quando si scherza bisogna essere seri.
0: Assolutamente. Senti, allora, io so che hai anche un impegno, ma io, non perdiamoci di vista, ti prego.
1: No, assolutamente.
0: Mi piacciono tantissimo le tue canzoni, mi piace proprio lo spirito che le anima. Quest'essere così legato anche alla socialità, no? Abbiamo detto il bar, ma anche alla natura, solarte, le passeggiate, le cose.
1: Ma io sono portatore di un certo tipo di tradizione, se vogliamo, perché non voglio lasciare indietro quello che che sono tutte le particolarità italiane che vengono proprio dal paese, eccetera. Quindi anche nelle canzoni che poi usciranno sto cercando di riprendere vari strumenti come mandolini, perché non voglio che si perda questa trafila qua.
0: E i musicisti che strumenti suonano?
1: Allora, i musicisti sono tutti laureati al conservatorio, quindi abbastanza siamo partiti per gioco, però poi anche loro gli ho dato il merito, nel senso che mi supportano e mi sopportano, come si dice. Allora, suonano
0: quanti sono intanto?
1: Per il concerto si chiamano numeri a caso perché variano, ecco. Quindi c'è un violinista che adesso si è messo a fare composizione, quindi a volte viene, a volte no. Poi c'è il chitarrista, chitarra elettrica, piano, tastiere che suona anche la fisarmonica, percussioni che poi varia da caonna, batteria, basso che suona il contrabbasso e basso, quindi questi qua.
0: Sì, ma la fisarmonica è uno strumento fondamentale per chi ricerca l'humus è fondamentale, perché
1: poi c'è un ragazzo che viene che suona il mandolino, che a volte viene anche lui a fare concerti.
0: E domani chi ci sarà? Perché mi pare che i musicisti sono un po' su misura rispetto alla piazza oppure al teatro oppure a un luogo più raccolto, no?
1: Sì, domani saremo un concerto in full band, quindi sarà completamente batteria, tastiere, tutto sì.
0: Domani insomma San Gemini, che è, San non Gemini. So se tu conosci San Gemini, è un posto
1: come
0: bellissimo,
1: no?
0: Posto
1: come no, grazie a Francesco e a Vanessa Teodori, che saluto anche lei. Io sono anni che bassico da quelle parti, quindi mi piace molto tutta l'Umbria, specialmente.
0: Sì, poi l'Umbria voglio dire è proprio quello che raccontavi tu, no?
1: Sì.
0: Quello anche dei borghi, dei paesi, del bar, delle pillole di saggezza che escono fuori.
1: C'è una cura e un rispetto poi nell'Umbria del territorio, e questo mi piace molto.
0: Senti, io so che hai anche un impegno, mi è proprio piaciuto stare con te, spero di intanto domani, insomma, a domani naturalmente l'appuntamento in piazza San Francesco a San Gemini, ma insomma ti seguo, senza diventare uno stalker ti seguo.
1: Va bene, benissimo.
0: Ti seguo perché mi è capitato anche con altri, per esempio c'è un cantatore romano che si chiama Massimo Liberatori che sta a Spello, che si è messo a fare il contadino praticamente, e anche lui la sua musica è molto, c'è molta natura, molto humus. Ci siamo conosciuti in un'intervista e non ci siamo più persi di vista, veramente
1: bello.
0: Perché insomma è bello non solo fare un'intervista per dire domani c'è il concerto, ma seguire anche la carriera di un cantautore. Poi insomma, con le due motivazioni mi piace.
1: Senti, grazie.
0: Allora ci vediamo e ci sentiamo domani a San Gemini, piazza San Francesco, con i numeri a caso. Ci sarà anche Francesco Morettini sicuramente,
1: certo
0: e tutti gli altri. Ciao, è stato un piacere, ti lascio proprio con Cose Strane.
1: Piacere mio, è stato un piacere mio, grazie a tutti e buona giornata.
0: Cose Strane, questa bella canzone di Numa. Ciao Lorenzo.
1: Ciao
0: grazie. Cose Strane, bello.

0: Cose strane, titolo della canzone, Lorenzo in arte Numa. E facciamo una breve pausa, poi vi faccio ascoltare un'altra bellissima canzone sua. Ricordo l'appuntamento domani sera a San Gemini in piazza San Francesco. Un attimo di pausa.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Abbiamo conversato un po', chiacchierato un po' con Lorenzo Pompili in arte Numa, ispirandosi al secondo re di Roma, Numa Pompilio, e abbiamo citato una canzone veramente trascinante, che era sicuramente la canterà e la suonerà domani sera con il suo gruppo a San Gemini. Si intitola Metti la cera.

Bella, bella, infatti sì, veramente bella. Vabbè, poi naturalmente ci sarà, lo stile sarà quello del teatro canzone, avete sentito domani sera in piazza San Francesco a San Gemini. Che ve volevo dire? Che niente, abbiamo preso la notizia ieri della scomparsa di Bonnie Tyler, no? Vi faccio ascoltare una delle sue canzoni più note, un suo grande successo anche in Italia. Siamo nel 1977, Bonnie Tyler, gallese, e questa è una canzone che parla di un dolore d'amore di un dolore d'amore, una pena d'amore, eh? E si capisce, insomma, dal tono, dall'arrangiamento, dalla musica, anche se uno non conosce le parole perché non conosce l'inglese, questa cantata con una voce anche molto particolare, no? Un po' cantata in modo sofferto da Bonnie Tyler. Eccola qua.

voce meravigliosa, sembra la versione femminile della voce altrettanto meravigliosa di Rod Stewart, no? E poteva cantare solamente canzoni che avevano questo questa abbiamo parlato dell'humus prima nell'intervista con Numa, che avevano un po' questo sentimento qui, no? E c'è una canzone che lei ha interpretato, una canzone dei Creedence Clearwater Revival, che sostanzialmente dice, insomma, hai mai visto la pioggia cadere in un giorno di sole? È una metafora anche questa, un giorno di sole non ti aspetti la pioggia, è la vita, insomma, il sole bello che splende e piove. Sentite che voce che aveva.

È un piacere ascoltare la voce di questa grande artista, no, di cui abbiamo appreso la scomparsa proprio ieri. La sua canzone più famosa, di maggior successo, è quella che sto per mandare adesso, anche per chiudere questo spazio. Una canzone quasi simbolo degli anni Ottanta, un grande successo internazionale, L'eclissi totale del cuore. Ancora una canzone, lei non poteva non cantare canzoni piene di pathos, anche di passione, sofferenza, no? Anche la fine di un grande amore, il senso di vuoto, lo smarrimento, la nostalgia dopo la perdita di una persona amata, di un amore. E quindi ve la faccio ascoltare ricordando Bonnie Tyler, Totale eclisse del cuore.

eclissi totale del cuore per una perdita, per la perdita di un amore, ma io dico per ogni perdita, il senso di vuoto, la nostalgia. E ve lo dice uno che in un giorno come questo, diversi anni fa, nel 97, il 10 luglio del 97, perse suo padre.

0: noi ci sentiamo più tardi, abbiamo mandato tre canzoni di Bonnie Tyler per ricordarla, per mandare anche queste canzoni che dense di sentimento, di passione, che la sua voce veramente fantastica, particolare, riusciva a rendere. Allora ci sentiamo più tardi, naturalmente verso le mezzogiorno, con il nostro programma di annunci. Quindi a più tardi.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. La radio che state ascoltando è ovviamente Radio Galileo. Sono le 11 trascorse da 3 minuti, l'ultima parte del nostro autobus di oggi. E alle 12 l'appuntamento come ogni giorno con il nostro mercatino. Noemi.

Cristiano Ronaldo commuove il web con un messaggio per il piccolo André che ha perso una gamba nel terremoto in Venezuela e cercava la sua figurina per l'album dei calciatori. Il terremoto del 24 giugno ha strappato ad André la sua intera famiglia e la gamba destra amputata d'urgenza subito dopo il drammatico salvataggio. Eppure, una volta varcata la soglia del reparto di terapia intensiva, la sua preoccupazione non è stata legata al dolore fisico. Ha chiesto soltanto la figurina di Cristiano Ronaldo per sostituire quella andata perduta insieme al suo prezioso album Panini dei Mondiali. La storia è rimbalzata immediatamente fuori dai confini nazionali. Il messaggio ha superato l'oceano arrivando direttamente nel ritiro del Portogallo, dove il fuoriclasse sta disputando la Coppa del Mondo. La risposta del campione non si è fatta attendere, è arrivata sotto forma di una clip personalizzata proiettata sullo smartphone di André dai medici della struttura sanitaria. Nel filmato l'attaccante si rivolge direttamente al bambino con parole cariche di affetto: ti mando un grande abbraccio, sa che sei un mio grandissimo tifoso e quando starei meglio voglio invitarti a vedere una mia partita, così potremo viverla insieme, mi farebbe davvero piacere conoscerti. Poi in un secondo filmato il bambino è stato immortalato mentre stringeva l'agognato adesivo cartaceo circondato dagli infermieri. E queste sono le storie

Samurai J, quindi questi brani che vi ho appena fatto ascoltare sono sicuramente tra i più ascoltati di questa estate 2026. Ma nel 1973 in vetta alla classifica c'erano i Camaleonti con Perché ti amo.

La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentillo.

0: summer fun. Bene, noi adesso andiamo a Ferentillo, abbiamo in linea Jessica. Jessica, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Jessica, allora tu sei al lavoro in questo momento, ma ti rubiamo proprio pochissimi minuti perché dobbiamo ricordare questo appuntamento meraviglioso che c'è in questi giorni, le Rocche Sbroccano a Ferentillo.
1: Esatto, esatto.
0: E domani sera c'è la Notte Bianca.
1: Sì, domani sera c'è la Notte Bianca, è un evento molto atteso, diciamo, da sicuramente tutto il territorio. Ogni anno facciamo un boom di presenze, speriamo che quest'anno sia lo stesso. Vi aspettiamo, ci saranno molte sorprese, abbiamo 6 palchi musicali quest'anno, ci saranno ovviamente tantissimi espositori, spettacoli, scherma storica e taverne aperte, quindi vi aspettiamo anche per la cena in taverna.
0: Ma ci vuoi dire quali saranno i piatti che proporrete nelle vostre taverne? Vuoi
1: accennare? Sì, sì, beh, ovviamente cibi tipici della nostra zona, quindi non mancherà il tartufo, abbiamo le nostre tipiche pizze al tesso, pizzole, chiamate così, insomma, ripiene, che fanno le signore ancora con la ricetta antica. Poi abbiamo spezzatino, ci hanno detto ieri sera che abbiamo aperto, che è buonissimo, quindi possiamo eventualmente...
0: Ma non abbiamo dubbi, perché insomma le taverne di Ferentillo sono una garanzia, quindi anche poi per sì, le Rocche Sbroccano, ma anche per l'iniziativa che ci sarà poi in un secondo momento, quindi voglio dire, garantisco io che sono eccezionali. Quindi lo spezzatino, poi...
1: Poi arrosto misto, poi le pizzole dolci, insomma vi aspettiamo in taverna, vedrete poi tante sorprese anche all'interno del paese, insomma, quindi è un evento ricco di tante cose, tanti eventi, tanti punti musica, quindi venite a trovarci domani sera.
0: Bene, allora la festa andrà avanti fino a domenica 12, però domani sera c'è appunto la Notte Bianca a Ferentillo. Bene Jessica, io ti ho rubato pochissimi secondi per ricordare questa bella iniziativa, ringrazio te, ringrazio la Proloco di Ferentillo. Prego.
1: Posso fare un ricordo, come sapete, non so se tutti sanno, insomma, noi quest'anno è il primo anno senza il nostro presidente Alessandro Barbonari, e vorrei lanciare appunto un saluto che arrivi fino al cielo al nostro presidente che ci ha lasciato e ha lasciato un grande vuoto, e quindi per noi questo è un anno un po' particolare, quindi abbiamo bisogno del supporto di tanta gente che viene anche a farci compagnia, e quindi appunto volevo ricordare il nostro grande presidente che non c'è più, che ci ha lasciato quest'anno.
0: Bene, io ti ringrazio Jessica per questo bel pensiero, noi ovviamente ci uniamo a voi, alla famiglia di Alessandro. E bene, quindi ti saluto, ti auguro un buon lavoro perché tu stavi lavorando, un buon lavoro, un grosso in bocca al lupo alla Proloco di Ferentillo per questa bella
1: Grazie.
0: Iniziativa e per questa vostra Notte Bianca.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, buon lavoro e buona giornata. E questa invece è la Notte Rosa di Umberto Tozzi.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

Meravigliosa questa canzone di qualche anno fa, La differenza, era Gianna Nannini a Radio Galileo. 11:52, tra poco la linea tornerà a Giorgio e tra poco ci sarà il nostro appuntamento quotidiano con il mercatino. Volevo approfittare per augurare buone vacanze a tutti coloro che in questo fine settimana partiranno per il mare, per la montagna, per le città d'arte. Rilassatevi e riposatevi. E noi, a proposito di mare, ascoltiamo una canzone del 1993, Fiorello, Spiagge.

0: Bene, la linea va di nuovo a Giorgio per l'appuntamento con il mercatino.
1: Ma già ora?
0: No, manca qualche minuto, non lo so, hai qualcosa.
2: È già ora.
0: Manca 11:56 per l'esattezza.
2: Pensa un po'.
0: Quindi qualche minuto ancora.
2: C'è Marco Cellesca che ci augura buon fine settimana.
0: Grazie Marco, anche a te. Fa caldo anche dalle sue parti, suppongo. Sì.
2: Mi segue spesso, quasi sempre. Ecco che c'è un sacco di amici eterni, insomma.
0: Salutiamo gli amici di Marco. Vedo che, insomma, anche a Bomarzo, insomma, le temperature non sono proprio così basse,
2: Diciamo che sono mostruose.
0: Mostruose, bravo, bravo Giorgio. Bravo, sì. bravo.
2: No, sai, ecco, Bomarzo è famosa per
0: il parco dei mostri.
2: Stranissimo.
0: Sì.
2: Bello.
0: Sì, molto bello. Anzi, se non l'avete fatto, andateci, portateci i bambini perché è veramente bello. Poi immerso nel verde, no? Quindi anche si sta anche un pochino più freschi, un pochino.
2: Favolistico,
0: certo.
2: Proprio
0: sì,
2: favolistico.
0: Bello, bello, bello, vero, sono d'accordo. Sono d'accordo.
2: Vabbè.
0: Va bene, allora.
2: Sì, l'ultima trasmissione della settimana, insomma, è stata una settimana intensa.
0: Sì.
2: Interessante, no?
0: Sì, sì, movimentata.
2: La tua vacanza insomma,
0: la mia gita, la nostra
2: romana,
0: gita romana, sì, sempre bella Roma, è sempre meravigliosa, sì.
2: Ma c'è ancora
0: chi?
2: Era caldo, immagino.
0: Sì.
2: Niente, nessun ponentino, venticello, niente.
0: Sì, c'era il venticello, c'era.
2: No, io infatti allora via, si stava anche bene.
0: Allora era caldo, soprattutto insomma alle 2:30 quando è finita l'iniziativa, era molto caldo. Però non mi dite che Roma ha la stessa temperatura di Terni, nel senso che magari la temperatura sarà anche la stessa, però si percepisce in maniera diversa. Qui c'è l'umidità, lì c'è quel venticello che tutto sommato la rende
2: questa
0: più sopportabile, sì.
2: Senti, a pranzo che cosa avete mangiato?
0: Dei pezzi di pizza al volo, così, nella zona di Trastevere.
2: Ma senza andare in un ristorante.
0: No, però se la pizza romana
2: cucina
0: è molto
2: tipica.
0: Buona. Sì, ma anche la pizza romana merita.
2: La
0: dai.
2: Matriciana, no.
0: Niente,
2: insomma,
0: di tutto ciò. Con quel caldo, dai, una cosa veloce, leggera, insomma, no?
2: Una volta che uno va a Roma, però, una carbonaretta.
0: Magari ci sarà occasione in un altro. Dai, ma fa troppo caldo, ma come fai a mangiare la cacio e pepe, carbonara?
2: Cacio e pepe.
0: Dici, buono. Addirittura? Con 40 vabbè. Gradi, vabbè, però, insomma, pizza molto buona, molto. Molto.
2: In un locale di Trastevere molto particolare, non c'è tempo per raccontare tutti i particolari, comunque mangiai, mi ricordo, uno di quei locali dove il proprietario seleziona la clientela prima di noi. Io ero accompagnato da un architetto romano molto conosciuto in zona, che Luigi si chiamava, Luigi il mio amico, si chiamava purtroppo perché non è più, però sempre nel nostro cuore. Arrivai, prima di noi c'erano le persone, il proprietario non sta proprio sulla via principale, un po' bisogna cercarlo. Il proprietario disse: non c'ho posto, no. Arriva il mio amico, se ne vanno quelli, mi dice: ah sì, c'è posto per quattro? Andiamo. Io mangiai cacio e pepe.
0: Scusa, hai l'acquolina in bocca e si sente in questo momento.
2: E osso buco.
0: Ah, ok, sì.
2: Osso, ma te dico, bello.
0: Quindi osso buco.
2: I locali, ripeto, dove non è che c'è il butta dentro.
0: Sì.
2: Sai, in questi posti sta il buttadentro,
0: sì, nella zona di Trastevere è pieno, ma anche in altre zone ovviamente
2: t'acchiappano,
0: no? sì.
2: E invece lì c'era addirittura lui che
0: selezionava i clienti. Ho capito, va bene.
2: Questo posto, fra l'altro, la manderò la canzone perché mi ricorda sta cosa. Mi ricorda una canzone di Stefano Rosso,
0: quale
2: Letto 26, dove è citata la via vicino a questo posto, a questo ristorante, che si chiama Via della Scala. Mm. Via della Scala è sempre là. E io dal letto, quella lì, quella canzone lì.
0: Bene.
2: La mando dopo perché mi è venuta nostalgia.
0: Bene, fai bene, fai bene. Ci piacciono queste belle canzoni, è sempre bello ascoltarle.
2: Prendendo spunto da quello che ci ha scritto Marco Cellesca da Bomarzo, buon pranzo Nadia,
0: buon pranzo Giorgio, e ci sentiamo,
2: lunedì.
0: Buon fine settimana a tutti.
2: Grazie.
0: E anche a te, ciao.
3: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio, pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
5: Papà, Jiffy è per i grandi?
6: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

È la sigla del nostro programma di annunci, la piazza virtuale del mercatino di Radio Galileo. Uno spazio libero, i nostri numeri sono il 40 25 01 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852, 334 92 10 852.

vende 26 cavalletti per impalcatura, 52 tiranti, 20 puntelli di ferro, e il numero è 347-6587-704. Iniziamo subito con gli annunci, no? 347-6587-704. Vende gruppo elettrogeno Honda da 2,2 kW nuovo con 10 ore di utilizzo, prezzo 1100 euro trattabili. 331-4077-257. 331-4077-257. Ruggero vende un'asina di nome Peppa con la sua puledrina neonata, nata da poco, ed anche un asino Martina Franca maschio di circa 10 anni, si chiama Astro, di ottimo carattere. Il numero di Ruggero è 349-090-5621, 349-090-5621, se non risponde perché è impegnato in lavori agricoli, con macchine anche rumorose, chiamate sua moglie, 347-2117-613, 347-2117-613, e risponde Giovanna. Claudio vende gomma per Mieti Trebbia, Laver da 84, prezzo modico, 340-7980-515, 340-7980-515. Adesso vi porto a Trastevere, vi porto a Trastevere con Letto 26 di Stefano Rosso.

0: Questa canzone mi commuove per tanti motivi che non sto qui a raccontare, ma mi commuove. Stefano Rosso, insomma, fu un ospite di Radio Galileo. Facemmo un programma insieme, pensa un po'. Correva l'anno che era il 77, inizio 78, in quel periodo lì. Avevamo organizzato un concerto suo e venne a trovarci la mattina. Il concerto c'era pomeridiano e serale, in due fasi. Insomma, facemmo il programma insieme. Dai, era un grande ricordo. Letto 26 di... Che è? Signorina? No, mando dopo, buono, sta calmo. Mando signorina, certo. Allora, tanto vi leggo che Gaetano cerca una persona per pulire e riordinare saltuariamente il suo appartamento a Terni, zona Gabelletta. Il numero è 345-2860573. 345-2860573. Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba, usata solo due volte, a 100 euro, due terreni edificabili a Mulinano di Stroncone, 1,820 metri quadri, 25.000 euro, l'altro, sempre a Mulinano, sì, un altro terreno lì, 600 abitabili, 1950 agricoli con ulivi, 15.000 euro, entrambi in blocco, prezzone 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338 1921 075, 338 1921 075. Pronto? Ecco.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Senta, dovrei rinnovare un annuncio.
0: E a quale numero?
1: Il numero?
0: 380-7356?
1: Oddio, sì, senta. La macchinetta non si vuole, passa pomodoro, però l'altra volta l'ho dimenticata.
0: Non aveva il numero del marito, mi aveva dato. Il numero del De Mario, il numero De Mario mi aveva dato.
1: Sì, bravo, bravo, è uguale.
0: No, però col suo non riuscivo a ritrovarlo, perché mi aveva dato un altro numero. Allora, vende spremi pomodori elettrico professionale.
1: Usato poche volte.
0: Poco usato?
1: Sì, sì.
0: Usato? I pomodori li riconosce, però, anche, insomma, li riconosce i pomodori, anche se poco usato. Ma no, questo è un pomodoro, lo riconosce. Questo, poi c'è altro?
1: No, grazie.
0: Allora, il numero del marito di questa bella signora è 347-7182-710.
1: Sì,
0: 347-7182-710 e si chiama Mario.
1: Sì, si chiama Mario.
0: Quindi quando chiamate questo numero non dite pronto bella signora, perché risponde il marito Mario, quindi no, non si fa, no? Bene. Vabbè, buona giornata. Ha preparato il pranzo qualcuno? L'ha preparato il pranzo qualcuno?
1: Sì, un po' di sugo così.
0: Col pomodoro, insomma, un po' di pomodoro.
1: Col basilico.
0: Una cosa leggera, perché è caldo, no?
1: Giusto? Perché è caldo, bravo.
0: Va bene, buongiorno.
1: Va bene, ringrazio.
0: Un saluto a Mario. Vende spremi pomodori elettrico professionale poco usato. Il numero di Mario è 347-7182-710. Restiamo in ambiente romano con Mannarino e la canzone si intitola Signorina.

lontana. Chiude orecchie, porte, mette una catena intorno al braccio e s'addormenta. Perché sentire che si soffre una tormenta? Hai sorriso con la bocca screpolata, hai riempito di cazzate una serata. Questa volta dici è l'ultima davvero, che per poco non finivi al cimitero. Ed è uscito un sole folle stamattina e noi scappiamo via dalla rovina. Forse basta questa lacrima d'amore a riempire il gran deserto e a farci il mare.

0: Signorina, signorina, allora ci fermiamo un attimo, sì?
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
0: Allora Marco, un certo Marco, vende cerchi in lega per golf da 15 della BBS in buone condizioni a 300 euro, un sollevatore per persone con disabilità idraulica a batteria 600 trattabili, pigia di raspatrice e torchio manuale seminuovo a 300 euro, sportelli lato sinistro nuovi anteriori e posteriori per BMW serie 539 prezzo dopo visione, carena per Moto Guzzi anni 80 mai montata, ammortizzatori a gas posteriori nuovi Bogge per Volkswagen Golf GT anni 90 e Scirocco, ammortizzatori anteriori nuovi Morro, Lanciatetra e Delta anni 90, prezzo interessante, mai proprio nuovi, errato acquisto, errato acquisto. Cerca Vespa 50 pick up o special, lui si chiama Marco, ripeto, il numero di Marco è 345 0809 176, 345 0809 176. Dell'asina ho detto. Vediamo un po'. Allora, vende vari tipi di grammofoni a manovella, ripara e vende grammofoni a manovella, vende anche pezzi originali d'epoca. Lui è l'ottimo Ulisse da Greccio e il numero di Ulisse è 339 47 66 260, 349 47 66 260. Qui quando c'è questo annuncio mi viene voglia di mandare una canzone un po' vintage, Claudio Villa, dai, andiamo in Reuccio, casetta di Trastevere. Restiamo a Trastevere, anzi torniamo a Trastevere.

0: proprio intensamente vissuta questa canzone. Il Reuccio era, da questo punto di vista, inimitabile, straordinario. Poi insomma lui era proprio di lì, no? era di zona, insomma, stava lì. Allora, vediamo un po' dove, ecco, Claudio vende fieno primo e secondo taglio a rotoli, vino bianco frizzante, due stirpatori, caricapresse grande, spaccalegna, uso famiglia, seminatrice, larghezza 2,25, 17 dischi, attacco a tre punti idraulica, spandiconcime, motozappa diesel 14 cavalli, mietitrebbia modello 132 Laverda. Il numero di Claudio è 338-6149-296. 338-6149-296. Il telefono. Il telefono. No, volevo fare, diciamo, adesso, no? Una telefonata, no? Da chi? Qualcuno pensa, facciamo tutto al volo, eh? Facciamo tutto come viene, al volo, a Samuele, per sapere un po' come sarà il tempo nel fine settimana, anche se giù ha già anticipato un po', no? La mattina avete ascoltato il suo aggiornamento meteo. Vediamo se riusciamo a parlarci adesso, ci facciamo dire in estrema sintesi come butterà, però in questo momento non ci può rispondere. Allora noi non soprassediamo, per ora soprassediamo, però diciamo che Elena cerca mobili in regalo per il suo appartamento, che ha bisogno di mobili, non ce n'è manco uno: tavolo, sedie, frigo congelatore, mobili per le camere, sala da pranzo, eccetera eccetera. Siamo a te, un attimo solo, siamo a Terni, zona Cospea. Il numero di Elena, si occupa lei poi del trasporto, lei dovete portare i mobili, insomma, se viene a prenderli. 345 02 48 014, 345 02 48 014. Adesso ce l'ho, Samuele, eccolo qua.
1: Ciao, buongiorno.
0: Prima non poteva rispondere perché in macchina.
1: Era al telefono.
0: Cioè, stai parlando con un potenziale cliente, con chi stai a parlare?
1: No, stavo a parlare con un giornalista.
0: Che te voleva questo giornalista?
1: No, parlavamo di Ternana, più di meno.
0: Che dicevate di Ternana?
1: Ma niente, di che, la situazione generale.
0: Non è bella,
1: Ecco, vediamo che succede.
0: Non è buon tempo per il calcio a Terni, vero?
1: Lasciamo stare.
0: Non sì, che hanno a giocare.
1: La pensa in un modo, quindi meglio non...
0: Nei campetti di periferia. No, al di là del fatto di discutere delle colpe, però, perché ci saranno delle colpe, che è la cosa che appassiona di più in questo dibattito, perché non si parla un po' del futuro, un po' di quello che
1: speriamo che da oggi, succede. da lunedì si comincia a parlare di programmazione,
0: di futuro, perché ormai basta con queste colpe, no? Ormai,
1: sì, tanto ormai
0: acqua passata non macina più, come dicevano quelli che usavano i mulini. Acqua passata non macina più. Senti, invece il caldo mi pare, insomma, che andiamo verso momenti ancora...
1: Il caldo, vabbè, io parlavo stamattina con un po' d'amici, diciamo, insomma, queste temperature per Terni è un po' la norma, visto che comunque sia siamo a luglio, a metà luglio, ci stanno 32, 33, 35 gradi, 36 al centro, però grosso modo ci sta a Terni, anche se siamo sopra la media del periodo in quota, ma in città queste temperature, insomma, sono tipiche del caldo ternano, insomma, non mi pare che quando ero ragazzino, insomma, non faceva sto caldo.
0: Sì.
1: Faceva sempre, anche te penso ti ricorderai che stare a Terni, insomma, sono calde, insomma, non è che ne stiamo fuori. Ha piovuto pure, ha fatto qualche picco di caldo a giugno, mo lo rifarà la settimana prossima, però siamo già a metà luglio.
0: In che periodo, cioè, mi pare dicevi martedì, mercoledì?
1: Sì, a vedere le mappe attuali, insomma, sembra il picco massimo ci sia intorno il 14-15 del mese, 16 del mese, quindi quei 3-4 giorni saranno da martedì, mercoledì fino a giovedì, credo. Dopo comincerà a scendere un pochino, vediamo che succede, insomma, però quelle sono le giornate più calde, ma ci potrebbe scappare pure che temporale pomeridiano, se siamo fortunati, che un po' stempera un pochetto.
0: Basta che non fa la grandine.
1: Però quando fa caldo così, se fa temporali, il rischio c'è sempre. Però dicevo pure che stiamo parlando di caldo a metà luglio, che fra un mese è Ferragosto, siamo quasi alla fine dell'estate. Tutto sto caldo che gente dice ha fatto un po' a giugno, un po' lo fa adesso, ma se no
0: ma forse è un fatto psicologico che lo sopportiamo di meno, perché tu parlavi, quando ero ragazzino correvo come un pazzo anche quando era caldo, e non c'era l'aria condizionata poi in quel periodo.
1: Certo
0: l'aria condizionata fra l'altro ti fa percepire il caldo di più, perché se stai dentro la macchinetta bella climatizzata e devi scendere un attimo per andare in un negozio eccetera, appena scendi t'ammazza, no?
1: Infatti
0: poi risali e t'ammazza peggio, perché
1: per sta bene una persona dovrebbe fare l'opposto. Io l'altro giorno stavo a casa qui in giardino, che era sabato, quando era, non mi ricordo, stavo qui in giardino a prendere il sole, so dove andare in macchina a fare una telefonata perché avevo il numero in macchina, sono rimasto in macchina a fare questa telefonata, sono uscito dalla macchina che sudavo come un matto, stavo a soffocare caldo, e fuori era freddo quando sono uscito dalla macchina, perché stavo dentro la macchina a caldarlo in quella maniera, sono uscito fuori, sembrava freddo. Quindi se tu vai su un luogo freddo e poi vai al caldo è normale che soffochi di caldo, se vai su un luogo caldo e poi vai alla temperatura di fuori senti un po' di fresco. Ecco perché in qualche parte d'Italia dice vado a farmi una sauna oggi perché è caldo, vado a farmi una sauna, perché quando esci dalla sauna poi senti fresco perché non stai...
0: Sì, infatti non bisogna fare... cioè è un falso sollievo, è momentaneo quello di fare le docce fredde, perché in realtà...
1: Sì. Il fatto è che mo vai a fa spesa, vai al Lidl, vai sul Conad, entri dentro, ti geli, poi esci e te soffochi, e quindi ecco anche perché il corpo subisce questi shock di caldo e freddo che poi dice caldo, vai a fa spesa, ti serve il cappotto.
0: Senti, sai, poi bisogna bere acqua buona, no? In questo periodo.
1: E poi bisogna bere acqua buona.
0: E tu sei il venditore dell'acqua buona, giusto?
1: Sì, certo.
0: Ho capito. Beh, allora, ricapitola un attimo come si fa a avere l'acqua buona.
1: Allora, io tratto tutti i dispositivi per l'acqua che sono adattabili sia in delle cucine, degli appartamenti, che nei bar, locali, eccetera, e ristoranti. Quindi abbiamo tutta la tipologia di acqua, da chi non ha spazio in cucina, quindi chi non può mettere il depuratore, perché tanta gente, ma io non posso metterlo perché non c'ho spazio. Guarda, io c'ho quello che si mette sotto il tacco della cucina che nemmeno lo vedi, quindi va proprio a scomparsa, non vedi niente, il tuo vicino esce dal rubinetto e ti faccio avere acqua depurata, purificata. E poi ci sono i depuratori, quelli più sofisticati, che fanno acqua fredda, liscia, frizzante, fredda, che può essere anche questo sotto il lavandino oppure sopra il lavello. Sopra il lavello i classici depuratori che vedi anche nei bar, che hanno i tasti sopra e ti scegli l'acqua come vuoi, lì puoi regolare tutto, anche dall'app del telefono. E poi ci sono i depuratori a osmosi inversa, per chi vuole l'osmosi inversa, e c'ho anche i depuratori che ti fanno addirittura l'acqua bollente oltre a fredda e fritta. Ho tutta la

0: è gentile. Senta, dice, abbiamo scelto il Severn per un'offerta di un depuratore d'acqua gratuito. E io quando mi dicono
1: Ok.
0: gratuito penso sempre che sia un po' una trappola, perché
1: È un modo elegante, un modo
0: ecco,
1: elegante
0: allora
1: per
0: la
1: dire.
0: domanda è, senza la domanda che ti volevo fare partendo da questo, dov'è l'inghippo? Cioè sono i filtri? Le
1: No, l'inghippo è
0: manutenzioni?
1: solo uno. Se io chiamo Maria, la signora Maria, Maria a nome a casa, chiamo il telefono dall'elenco telefonico o da un cellulare, chiamo e dico: ciao signora Maria, sono Samuele, mi occupo di depurazione dell'acqua, posso venire a casa sua a fargli vedere un depuratore dell'acqua? Le persone ti dicono al 99% no, perché non ti conoscono, perché questo chi è, eccetera, eccetera, farsi una truffa, eccetera, eccetera. Se io telefono e dico... E noi non lo facciamo come politica aziendale, noi non abbiamo scelto di fare perché non mi pare una presa in giro alle persone, quindi non lo facciamo. E lo specifico sempre questa cosa, anche quando vado dai clienti miei, glielo dico sempre questa cosa: non lo facciamo perché è una presa in giro alle persone. Se io ti chiamo e ti dico: abbiamo il depuratore gratis per te, e te sei contento della cosa, ti interessa il depuratore perché ci hai fatto un pensierino e vuoi comprarlo, mi dici: va bene, vieni a casa, spiegami questa cosa. Mi fai venire a casa, io vengo a casa tua, ti faccio il test con le provette dell'acqua, ti faccio vedere l'acqua tua come è inquinata, eccetera, eccetera, e poi ti dico: guarda, mi dispiace, ma per casa tua questo depuratore che te lo davo gratis non va bene perché l'acqua tua ha questo problema. E quindi io ti devo andare a vendere un altro prodotto. Quindi è un modo
0: È un
1: elegante per
0: modo per
1: prendere l'appuntamento.
0: agganciarti, per
1: Sì,
0: agganciarti.
1: perché poi te mentalmente sei già pensi a bere l'acqua depurata a casa tua, finalmente c'è l'occasione,
0: Quando
1: eccetera,
0: tu
1: eccetera.
0: prendi, io lo dico perché è capitato, insomma, quando tu accogli in casa tua una persona, le tue difese immunitarie e psicologiche si abbassano perché per tanti motivi, quindi devi essere proprio sicuro, io voglio comprare quella cosa perché la voglio comprare, perché mi serve, e chiamo la persona che reputo più giusta per darmi il prodotto che mi possa servire e mi possa assistere poi. Senti.
1: Io ho tutte le offerte per tutte le tasche delle persone, da quelli che costano un po' meno, ma non per qualità, perché la qualità è
0: Senti,
1: sempre
0: sui filtri
1: ottima.
0: però, dimmi qualcosa sui filtri, dai, altrimenti la
1: Allora,
0: faccio
1: il
0: troppo
1: filtro,
0: lunga poi.
1: noi abbiamo il classico depuratore che ti riporta l'acqua ai valori di sorgente, quindi tutte queste cose, noi a Terni Rieti specialmente. Abbiamo un'acqua di partenza buonissima che poi si rovina perché nell'acqua viene emesse sostanze chimiche che ti fanno avere l'acqua controllata, quindi il cloro, l'antialga, antibatterico e
0: Anche
1: tutto ciò.
0: i tubi dell'acqua, insomma,
1: Certo, poi passa
0: conduttore.
1: dentro delle tubazioni che sottoterra possono essere anche rotte, quindi arrivano batteri, arrivano
0: Qualsiasi
1: sporcizie,
0: cosa.
1: eccetera, e ti arriva a casa l'acqua anche con la ruggine, perché poi il tragitto è parecchio comunque sia da un acquedotto a casa. E comunque
0: Sì.
1: sia, durante il tragitto l'acqua si rovina, oppure sale cloro, oppure
0: E tutto
1: viene
0: questo
1: sporca.
0: finisce nei filtri.
1: Tutto questo finisce dai filtri dell'acqua che ti filtrano tutto e ti fanno uscire l'acqua buonissima, depurata, come se fosse su una
0: Però il filtro
1: fontana
0: a un
1: di
0: certo punto
1: montagna.
0: bisogna cambiarlo.
1: Il filtro ogni anno, anno e mezzo, 2 anni, secondo il consumo che fa la persona a casa, vanno cambiati, insomma.
0: Ma
1: E noi
0: ogni
1: abbiamo una
0: anno,
1: macchina.
0: non ogni anno addirittura, non ogni
1: Ogni anno
0: mese.
1: se no, no, che mese? Ogni anno se ne consumi parecchia acqua, ogni anno, se no ogni anno e mezzo, secondo il quantitativo d'acqua che consumi. Io ho una macchina, per esempio, che va cambiato ogni 12.000 litri.
0: E la
1: 12.000
0: macchina
1: litri
0: ti
1: può...
0: indica che il filtro va cambiato il
1: Certo,
0: momento in
1: certo,
0: cui.
1: certo, certo, certo, certo.
0: Sì.
1: E la macchina ti indica devi cambiare il filtro e ti dà l'acqua sempre buona, quindi hai un prodotto eccellente. E considerando che qui abbiamo ancora in essere la promozione che oggi compri il depuratore, lo installiamo e con la prima rata, se decidi di pagarla a rate, la paghi tra il 15 dicembre e il 15 novembre e il 1 dicembre, senza anticipare soldi, al massimo 100 euro, se vuoi anticipare 100 euro, ma
0: È uno spettacolo sentirlo parlare, Samuele,
1: se no
0: perché.
1: hai la possibilità di avere l'acqua gratis fino a dicembre. Comunque sia, e avere un depuratore che ti permette di avere l'acqua buonissima, minerale perché quella è, perché ti dà l'acqua come quella minerale anche più buona, perché sappiamo tutte le problematiche delle bottiglie

0: ginnastica. Stamattina ha domandato un video su WhatsApp, non so se l'hai visto
1: ancora. No, però ho visto che mi hai mandato qualcosa.
0: Cioè, tutto spiega tutte le problematiche dell'acqua in bottiglia di plastica. È una cosa che uno non beve più quell'acqua se vede tutte queste cose. E io le do la possibilità di non fare portare l'acqua per le scale, la fatica, l'ingombro, lo spazio.
1: Che poi pesa, pesa.
0: Poi pesa, così è 1,5 kg a bottiglia, sono 6 bottiglie, fa il conto.
1: Per noi anziani. Allora, senti, se volete saperne di più, adesso Samuele Gregori vi dà il suo numero.
0: Allora, se mi chiamate, io vi faccio una consulenza gratuita, senza impegno. Facciamo una chiacchierata, prendiamo un caffè, poi uno decide se prenderlo o meno, ma senza impegno, insomma, comunque sia è una chiacchierata senza impegno. Quindi qualsiasi persona ha interesse e vuole valutare questa scelta.
1: Il numero
0: 327 21 51 550.
1: Sì, poi mi fa anche le previsioni del tempo volendo, eh?
0: In diretta.
1: Vabbè,
0: allora ripeto il numero,
1: sì, va ripetuto il numero, sì. Vuoi allora, che lo ripeta io? Che
0: vai,
1: faccio il mercatino da 49 anni?
0: Bravissimo. Allora,
1: 327 215, aspetta, mi sono perso, che mi si è spento. Non sei, vedi, ho fatto una figuraccia. 327 21 51 550. Ti piace detto così a coppia?
0: Bravissimo.
1: 327 21 51 550. Ok.
0: Bravissimo. In qualsiasi momento potete chiamare, scrivere su WhatsApp, questo è il numero mio, quindi ci.
1: Va bene. Ciao Samuele.
0: Buona giornata.
1: E poi lui lo abbrevia Sam Greg. Sam Greg. Samuele Gregori. Salutato Sam Greg, vi faccio ascoltare una canzone. Oggi c'ho Roma in testa, visto che ieri i colleghi sono andati a Roma a ritirare il premio per, insomma, il mezzo secolo praticamente dell'emittente Galileo. Chitarra romana con la fantastica, inimitabile Gabriella Ferri.

0: Chitarra romana nella tante versioni di questa, è un classico, tante versioni di questa canzone, Gabriella Ferri. Vabbè, allora, detto questo, un attimo di pausa.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
0: Vende a 8 euro un pacco di 30 pannoloni per anziani taglia M a Terni. Il numero è con due T, a Terni. A Terni. Il numero è 328 57 36 658, 328 57 36 658. Ennio cerca una base per televisore di 32 pollici. Ennio, che saluto. 347 7219 661, 347 7219 661. Maria vende decespugliatore piccolo a corrente, vende anche uno specchio grande per ingresso, siamo a Narni Scalo. Il numero di Maria è 346 3748 595, 346 3748 595. Vi saluto con una canzone ancora, rimaniamo lì, rimaniamo a Roma con Paola Turci, e la canzone si intitola Ma dimme te.

tutto sto film. Io c'ho mano un fiore e tu mi guardi così. Mi graffi come una cattaccia anche a di vita. Mentre io sto qui che te darei la vita. Mi voglio innamorare senza paura. Non sto più a darti un'altra pregatura. Voglio averci in testa un pensiero solo.

0: con questo Marco Giallini, insomma, che si inserisce alla grande in questa canzone, che un po' ci racconta una figura femminile fondamentale, Anna Magnani. Ma siccome è ora di pranzo, praticamente, io adesso mi è venuto in mente di farvi ascoltare, per salutarvi, Luca Barbarossa con Passa Merzale. Ci sentiamo lunedì, se Dio vuole. E la Madonna ci guarda, come diceva nonna. Se Dio vuole, la Madonna ci guarda. A lunedì.
1: Passa Merzale, il sale fa male,

guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ikmesa a Seveso in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
8: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
7: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Le autorità parlano di una tragedia senza precedenti. Nella crisi tra USA e Iran, in questa fase a dominare l'incertezza, l'ultima notte sarebbe trascorsa senza attacchi incrociati, ma Teheran parla di esplosioni nel proprio territorio. E mentre Trump minaccia azioni molto dure, al contempo proseguono i contatti sul nucleare e alcuni media rivelano Israele vuole tornare ad attaccare la Repubblica Islamica. Sentiamo Nicola De Muro.
9: La crisi nel Golfo Persico entra in una fase dai contorni molto confusi. Dopo due notti di attacchi americani intensi, nell'ultima notte si è registrata un'apparente pausa. Sorprendentemente, nonostante la ripresa delle ostilità e l'annunciata chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, sul tratto di mare si registra il transito di diverse navi cisterna e anche sei super petroliere giapponesi hanno lasciato l'area. Dietro le quinte rimane aperto il contatto tecnico sul nucleare dell'Iran, paese che si sta muovendo anch'esso nell'incertezza politica all'indomani della sepoltura nella città di Mashhad dell'Ayatollah Ali Khamenei, con il mistero del figlio ed erede Mojtaba rimasto lontano dalle cerimonie pubbliche. A incrementare le tensioni è Israele. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato ebraico ha condiviso con Washington informazioni critiche su un presunto piano iraniano per colpire Donald Trump e resta ora in attesa di un semaforo verde della Casa Bianca per unirsi attivamente ai raid aerei contro Teheran.
7: È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati, ancora con i vestiti sporchi di sangue, confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre due sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto. Le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura a Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Prima l'altra semifinale tra Zverev e Ferri. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
10: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero uno al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
11: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
10: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14.30 e aprono i giochi sul Central Court.
7: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via via!
5: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da 1 chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del NEA. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

Buon pomeriggio, eccoci qua nel bar di Radio Galileo. Abbiamo iniziato con Cesare Cremonini il nostro appuntamento che oggi toccherà con l'ospite che avremo qui in studio, il mondo del cinema. Oggi avremo una regista a presentare il suo nuovo film. Lo scopriremo tra poco. Io intanto vi auguro un buon ascolto sulle note di questo prossimo brano che ce lo presenta Riccardo Del Turco, Luglio.

con il brano Luglio. Mano a mano che ascoltiamo musica vi porto nei favolosi anni 60, è proprio questo l'argomento che tratteremo tra poco insieme all'ospite di oggi. Parleremo di cinema e soprattutto parleremo del periodo d'oro del cinema italiano. Proseguiamo, c'è Gino Paoli e il brano Sapore di sale.

Bobby Solo e questo brano, questo grandissimo successo, Una lacrima sul viso. Tra poco andremo ad incontrare nel bar di Radio Galileo Karen Di Porto, questa regista che oggi ci presenterà il suo nuovo film Il Grande Boccia. Prima di andare ad incontrare e parlare di cinema, è pronto per la sua canzone e parliamo sempre degli anni 60, Little Tony riderà.

0: Riderà la voce quella di Little Tony, e adesso andiamo ad incontrare nel bar di Radio Galileo la regista Karen Di Porto, perché dobbiamo presentare il suo ultimo film, Il Grande Boccia. Un cast importante: c'è Nino Frassica, c'è Bianca Nappi e c'è Ricky Memphis. È con noi nel bar di Radio Galileo per parlare di cinema Karen Di Porto. Ciao Karen.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora Karen, prima di parlare di questo film, Il Grande Boccia, volevo sapere come nasce questa passione per il cinema.
1: Guarda, la passione per il cinema nasce a Parigi, perché io ero una studentessa di giurisprudenza, facevo un Erasmus in Francia, e diciamo che la Francia ha una grandissima cultura di cinema. A Parigi ci sono tantissimi cinema che danno film in lingua originale e così, e durante quell'anno diciamo sono tornata, che invece di fare l'avvocato volevo fare cinema.
0: Anche frequentando le sale cinematografiche viene questa passione?
1: Sì, proprio secondo me frequentando le sale cinematografiche.
0: Karen, stavo guardando il box office di ieri, nelle prime 10 posizioni non troviamo nessun film italiano. Il tuo film racconta un po' un periodo d'oro del cinema italiano, quello degli anni 60. Secondo te come sta il cinema italiano in questo momento?
1: Beh, oddio, sicuramente in difficoltà, ma perché insomma, se guardiamo il box office, soprattutto le uscite estive hanno una caratteristica, cioè in America il momento più alto non è Natale come per noi, ma è l'estate, e quindi anche io che sono uscita a giugno, che in teoria per il cinema italiano è un momento un po' di insomma, dove c'è meno concorrenza in teoria, però poi nelle annate buone di cinema americano trovi invece tantissima concorrenza, perché fanno uscire i grandi action movie, oppure Spielberg è uscito adesso, poi ci sono questi due fenomeni dei due film diciamo semi horror che di questi giovani registi americani, che sono Backrooms e Obsession. Quindi ci sono più i film per ragazzi molto giovani, insomma l'estate è già un momento particolare, però ecco, è facile che d'estate veniamo completamente surclassati dal cinema internazionale americano.
0: Il cinema italiano non vuole rischiare, in poche parole?
1: Ma no, non lo so, non mi piace. Ti posso dire che il mio film è un film comunque molto particolare e che non ha avuto spazio, per cui cioè anche se mettiamoci nel nostro piccolo, tu mi stai intervistando e presenteremo il film nella tua bellissima arena a Orvieto perché un tuo amico è andato di pomeriggio a Vitorchiano a vederlo, cioè capisci che le possibilità, poi quando il film viene visto, sono molto contenta, diciamo, perché ha avuto un riscontro di critica molto buono, e anche gli incontri col pubblico sono sempre belli, ho dei bei feedback, vedo le persone uscire contente dalla sala, che è una cosa che mi piace più di tutti come regista, penso sia è la sensazione più bella, cioè sentire l'energia delle persone, l'energia con la quale escono dal cinema. Però ecco, è stato un film che ha trovato pochissimo spazio, ma proprio spazio per come è strutturata la distribuzione, per cui appunto ecco, è riuscito a sopravvivere in sala una settimana, era programmato quasi sempre di pomeriggio, insomma problemi ce ne sono volendo, ecco.
0: Come si potrebbero risolvere secondo te questi problemi? Con una legge adeguata per difendere questo tipo di film?
1: Perché chi difende il prodotto alla fine, che è anche una cosa molto bella, sono proprio gli esercenti delle piccole sale, cioè questo è un po' quello che esperienza di amici che vanno a presentare i film nelle sale, facendo un lavoro molto dal basso, hanno poi questo, cioè il riscontro col pubblico in quel caso è veramente importante, perché loro gli portano un prodotto, è come le vecchie librerie, cioè la gente va al cinema perché si fida della programmazione del proprio libraio, in questo caso del proprio esercente. Però nel sistema industriale in una città come Roma, cioè ovviamente più i film sono grossi, più c'hanno alle spalle budget, cose, più devono rientrare e più si mangiano lo spazio possibile, e quindi poi quando arriva un prodotto più piccolo che avrebbe bisogno di un po' di tempo, del passaparola, cioè io l'esperienza che ho avuto con il mio primo film è stata incredibile, cioè io non lo volevano,
0: parliamo di Maria per Roma,
1: lo voleva Maria per Roma, e alla fine con il produttore Gagliano Iuso mettiamo su un'uscitina, e grazie a Marco Valsania ci fa quasi una cortesia, diciamo, e programmandolo una settimana all'Eden. E poi il film col passaparola, con lì c'è un tipo di pubblico all'Eden anche lì, perché l'Eden è un ibrido, perché è un cinema di quartiere che ha un legame strettissimo con il proprio pubblico, e dall'altra parte però è in parte del circuito cinema. In quel caso il film è stato programmato dall'8 giugno fino al 31 agosto, non è mai uscito di programmazione all'Eden. Però ecco, era l'unica sala di Roma, poi è stata al Madison, ha fatto tutte le arene, però ecco, è stato proprio un caso, cioè se Marco Valsania non ci faceva la cortesia, forse quel film alla fine non l'avrebbe visto nessuno.
0: Un film che poi alla fine ti ha dato delle belle soddisfazioni, perché hai vinto anche dei premi.
1: Ho vinto il Globo d'Oro come miglior opera prima, e era stato in concorso alla Festa di Roma, e quando, diciamo, il direttore era Antonio Monda, che aveva la regola di prendere solo 3 film italiani in concorso, e quindi ero un esordiente con un film da 85.000 euro che era in concorso con Moonlight, che ha vinto l'Oscar quell'anno poi, cioè, quindi è una cosa incredibile, cioè sono dei miracoli del cinema, perché Monda, Crespi e Mario Sesti lo avevano visto, l'avevano trovato comunque curioso, fresco, una novità, e avevano preso 2 registi conosciuti e avevano dato spazio a una cosa nuova, quindi comunque c'era stata una partenza molto bella, e poi c'è stato questo miracolo del cinema. Anche lì le critiche, devo dire che erano state molto buone, mi hanno riempito, insomma, di gioia al momento dell'uscita, e poi c'è stata questa soddisfazione, insomma, arrivata l'anno dopo col Globo d'Oro con il miglior opera prima, e per un film da 85.000 euro è incredibile, direi
0: una bella soddisfazione. Parliamo allora di questo film, Il Grande Boccia, che vedremo il 14 luglio all'Arena di Orvieto, dove sarai presente te e anche l'attrice Bianca Nappi. Chi era Tanio Boccia e perché hai deciso di raccontarlo?
1: Allora, Tanio Boccia è passato alla storia come il peggior regista della storia del cinema, ed è una figura, diciamo, quasi... insomma, quei nomi che vengono utilizzati quasi per fare le battute, cioè questo Tanio Boccia farebbe così piuttosto che questo manco Tanio Boccia, perché era conosciuto, appunto, era un po' snobbato dal gran cinema, tant'è che esiste questa battuta di Alberto Sordi che racconta Fellini, che noi abbiamo inserito nel film, in cui quando Alberto Sordi lo chiamò per dirgli dell'Oscar, che l'aveva vinto, e gli ha detto: no, guarda, non te l'hanno dato gli americani, l'hanno dato a Tanio Boccia. Come dire, capito? Perché era un po', appunto, è il nostro Ed Wood per certi versi, no? Il peggior regista. In realtà, appunto, era molto conosciuto, molto, diciamo, stimato per le sue imprese, che erano un po' imprese impossibili. Cioè, lui, quello che, a differenza di Ed Wood, che poi si credeva un genio, lui non pensava di fare dei capolavori, ma pensava di poter chiudere un film in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione, a qualsiasi costo, a basso costo, contro tutto e tutti, prendendo scarti di pellicola. Era uno che, appunto, la sua battuta famosa è: il cinema è questione di forbici, cioè poi al montaggio, capito, prendi magari un pezzo di un altro film, qualcosa fai. E però con questa sua tecnica lui comunque col pubblico ci dialogava, perché le sale, lui era, diciamo, questo tipo di i film che faceva lui all'epoca erano i peplum, cioè questi anche detti sandaloni, perché erano un po' questi film di ispirazione romana, di lotta con i supereroi del tempo, che erano Maciste, Sansone, e lui faceva film che riempivano queste sale parrocchiali. Cioè il mio montatore Mirko Carrone mi dice che si ricorda che lui da piccolo andava nella sala della parrocchia a Piazza Ungheria a vedere i film di Boccia. Quindi era un film, diciamo, snobbato dall'elite, ma poi amato dal pubblico e rispettato dalle maestranze. Questo era il personaggio Tanio Boccia.
0: Sfidava un po' l'impossibile per tagliare i costi. È vero che nel 64 girava 4 film tutti e 4 insieme?
1: Eh sì, la storia che raccontiamo noi è proprio questa ed è una storia vera. Cioè lui, se chiunque può andare a controllare su Film Italia, che è l'archivio, diciamo, dei film italiani, nel 1964 tra i film prodotti ci sono 4 film tutti di Tanio Boccia e sono 4 peplum. Quindi è vero, cioè è vero che si facevano tanti film all'epoca, si facevano come hai detto, sì, tu prima, sì. Giustamente era un'epoca d'oro. Io adesso sto facendo un documentario sul mio produttore Gagliano Iuso, che è morto nel 2024, e nella sua filmografia ci sono anni in cui lui faceva 4 film, ha fatto 4 film, ma lui produttore produceva 4 film e i registi erano al massimo diciamo un regista ne aveva fatti 2. Ma che un regista faccia 4 film nello stesso anno è veramente un record incredibile.
0: Karen, come hai ricostruito un po' l'atmosfera della Roma degli anni 60?
1: Allora, diciamo ti finisco con una cosa che appunto c'entra con la domanda che mi fai su perché mi piaceva questa storia. Che appunto noi gli anni 60 del cinema li conosciamo per i grandi autori, cioè noi siamo sia conosciuti in tutto il mondo che noi stessi conosciamo molto bene Fellini, Antonioni, Visconti, cioè questo è il cinema che ci ha reso famosi in tutto il mondo e quello per cui passiamo alla storia, la grande epoca del cinema importante, quando gli italiani, certo, vincevano, sì, gli Oscar, quando... quello che mi piaceva di questa storia è raccontare proprio nel momento di massimo splendore del cinema italiano il sottobosco, che, cioè voglio dire, il cinema era comunque un'industria e c'era gente che faceva cinema per portare il pane a casa e quindi questo era quello che mi affascinava, cioè ai margini del gran mondo c'era questo mondo di artigiani che facevano questo mestiere perché era il loro lavoro, era la loro vita, quindi avevano una grande passione, un grande amore, ma anche un'urgenza economica, era la loro professione. E quindi mi piaceva proprio raccontare il sottobosco durante l'epoca d'oro. Quindi questo è diciamo, per finire la risposta alla tua domanda di prima. E diciamo, noi stessi avevamo un budget assolutamente limitato e quindi fare un film in costume con pochi soldi è veramente difficile, tant'è che, voglio dire, registi nomi importanti, gente molto più famosa di me ha rifiutato questo film, ma perché giustamente invece Gagliano, sapendo che io sono un kamikaze e avendo visto che con Maria per Roma ero riuscita con 85.000 euro a portare a casa comunque un film che poi ci ha dato tante soddisfazioni, mi ha affidato questa impresa eroica, perché anche lì, cioè, fare con 1 milione un film in costume è veramente difficile e quindi, diciamo, le scelte che ho fatto io sono state intanto di prendere Fabio Cianchetti, che ha accettato di fare questo film diciamo anche lui accettando le condizioni che c'erano, quello che si poteva fare, e ovviamente avere il privilegio di lavorare con Fabio Cianchetti puoi immaginare quanto possa aver diciamo apportato a un piccolo film, certo. E poi ho, diciamo, preteso alcune location che erano fondamentali, come appunto i set di Cinecittà piuttosto che l'Eur, cioè delle cose che raccontassero che l'associazione mentale del cinema di quell'epoca fosse raccontata. Poi sono stata molto molto attenta alle facce, cioè per me è stato proprio il mantra era che le facce dovevano raccontare, essere facce di gente che si vede che lavora, che fatica, che quindi ha un, insomma, visi più segnati, facce d'epoca, ecco, volti non contemporanei. E poi ho avuto l'altra fortuna di avere la costumista, la grande costumista Sandra Cardini, che è anche lei una donna d'altri tempi, un'abituata a non affittare tutto, cioè quando c'erano anche rispetto al reparto di scenografia, lei quando vedeva che c'era la casina diceva: senti, vai al mercatino te, compra tutto te, ci metti meno, perché cioè, adesso c'è molto l'abitudine di andare a affittare tutto e ti fanno pagare più che si compre, cioè più che quanto paga, si paga comprandole le cose. Quindi, diciamo, ovviando anche proprio in maniera, non so, la scena di Via Veneto, sono andata io a comprare i bicchieri al mercatino dell'usato.
0: Karen, a proposito di facce, un film che vanta un cast importante: Nino Frassica, Bianca Nappi e poi Ricky Memphis, che interpreta Tanio Boccia. Come l'hai convinto?
1: Allora, a convincerlo è stato il produttore, e che lo ha voluto tantissimo. Io sono estremamente contenta di questa scelta, perché Ricky è un
0: chi ha visto il film parla della migliore interpretazione di Ricky Memphis.
1: Guarda, lui non ha interpretato nel corso della sua carriera molti ruoli da protagonista. Cioè, Ricky ha di solito ha questo anche temperamento da duo comico. Cioè, lui di solito fa la battuta, cioè, come si dice, lui prende la battuta dell'altro e risponde. Un po' questa la sua l'indolenza romana, che risponde in basso. Qui invece si trattava di diciamo gestire l'intero film, portarlo sulle spalle e portare questa energia di Tanio Boccia, e che però quello che ha fatto Ricky, e che questo è proprio nella sua natura e nella sua grande abilità di attore, è di regalare a un personaggio anche controverso, perché noi non raccontiamo un eroe perfetto, cioè raccontiamo uno che vive di espedienti, che non è sempre completamente corretto, ma è stato in grado di regalare a questo personaggio un'umanità incredibile, che è quello che secondo me poi fa empatizzare il pubblico. Io ho avuto la fortuna che il mio film fosse stato scelto tra non so quanti film, forse 100 film che sono alla Festa di Roma, per essere proiettato nelle carceri, e quindi sono stata a Rebibbia, al Minorile e poi anche alla Massima Sicurezza di Latina. E per dirti, io mi sono pure chiesta: ma che cosa può interessare a persone con l'esperienza di vita delle carceri una storia così? E invece poi ho avuto un riscontro bellissimo, perché è una storia di resistenza alle avversità della vita, di superare le difficoltà a ogni costo, interpretata da un personaggio che sa creare un contatto, un'empatia con il pubblico stupenda.
0: C'è un aneddoto divertente che ci puoi raccontare, accaduto durante le riprese di questo film?
1: Allora, non lo so, perché ce ne sono veramente tanti, e sono quelle cose che sono divertenti dopo, ma che durante sono sempre perché abbiamo vissuto, diciamo che le prime, allora, intanto solo 2 settimane su 7 sono state girate di seguito, cioè ci siamo sempre fermati. Cioè è stato un film che veramente la Tanio Boccia, cioè a un certo punto ci siamo fermati per 2 anni, cioè tra la prima parte delle riprese e la seconda parte delle riprese abbiamo avuto uno stop di 2 anni. Alla fine siamo riusciti a rimettere su questo set, che doveva essere nella, diciamo, piano di lavorazione iniziale a Tarquinia, a girare gli esterni saremmo dovuti essere una settimana, che si è tramutata in un giorno. Quindi io giro tutti gli esterni nella stessa giornata, dove avevo fatto le location, anche se ero tornata varie volte, avevo visto dei campi in un certo modo. Nel frattempo, tempo che io faccio i sopralluoghi, arano i campi, quindi c'era la Liliana Fiorelli,
0: questa comunque, Karen, è la bellezza del cinema.
1: La bellezza del cinema, infatti c'è proprio in quel contesto girato Tutto buono alla prima, c'è una scena dove mio fratello, che Macista è mio fratello, l'attore che fa Macista è mio fratello, che deve, che butta un masso gigante contro questi beduini che lo aggrediscono, non so, insomma, alla Peplum anni 60, e Ricky Memphis fa dice proprio, cioè Tanya Bosch dice proprio, ecco la magia del cinema. Quindi noi eravamo così in mezzo ai campi arati con lei con i sandaletti che doveva fare questo ballo sexy e che era un, diciamo, rifacimento di una scena in un accampamento dove il balletto dei Predoni della Steppa, dove questo ballo lo faceva Moira Shay. Quindi lei si era preparata alle mosse di Moira Shay, dopodiché doveva camminare in mezzo a queste zolle spaccate gigantesche dove non so come non si è rotta una caviglia. E ho capito che era una grande attrice perché è riuscita a mantenere quell'energia femminile, quella apertura in un contesto veramente incredibile. Io mi ricordo che prima di dare l'azione, che ho fatto un controllo di tutte le comparse perché era questo campo di Predoni, mi sono accorta che tutte le comparse avevano addosso almeno un indumento mio, cioè qualcosa che avevo portato io, e a un certo punto guardo uno e metto a fuoco e questo tizio... Ah, questa comparsa c'ha una mia gonna di lana invernale messa al collo come tipo una specie di collana, non so, una sciarpa. Poi sempre in un altro aneddoto che forse è divertente è che ovviamente in 2 anni, non so, mio fratello aveva preso 20 kg, il macellaio ne aveva persi 15, cioè può succedere di tutto, grazie a Dio Ricky era rimasto raccordato. E anche le comparse, perché io avevo delle comparse importanti perché erano quelle che sono la troupe di Boccia, che non erano proprio attori perché alcuni non parlano mai, c'è cioè il ciacchista, non so, e il ciacchista aveva ormai i capelli corti, quindi mentre in tutto il film lui aveva sempre questi capelli lisci un po' allunghetti che gli arrivavano insomma alla mascella, fai conto. Quindi io a un certo punto, sempre quando faccio questo check che guardo tutti, vedo il ciacchista del set, del finto set, diciamo, del set di scena, che non ha i capelli. Quindi a un certo punto, come una pazza, mi guardo intorno, anche perché era sempre la famosa giornata unica in cui dovevo fare 5 scene grosse, quindi era una follia, avevamo 7 ore di continuato, quindi non è che non si poteva perdere tempo in nessun modo. A un certo punto vedo lui così, dico datemi un cappello, dico mettiamogli un cappello, quindi gli mettono un cappello, dopodiché io mi giro, vedo Liliana Fiorelli che aveva questo enorme... diciamo tupé, come si faceva all'epoca per Moira Shay, praticamente corro verso di lei e le strappo delle ciocche e le infilo nel cappello della comparsa ciacchista per avere i capelli, praticamente. Quindi ecco, questa era la situazione nostra. Però come dice Boccia, poi ce l'abbiamo fatta, quindi questo è l'importante.
0: Karen, come ultima domanda, hai progetti nel futuro? Stai preparando qualcosa di nuovo?
1: Sì, c'ho questo documentario su Gagliano Iuso che si chiama Iuso per ferie, che diciamo racconta il film di genere degli anni 70-80, che è stato il periodo di maggior successo del mio produttore, che però poi incredibilmente è giunto fino agli anni nostri, cioè di produttori di film di genere che iniziano la loro carriera negli anni 70 e hanno successo in quegli anni, direi nessuno ha poi insomma è sopravvissuto alle varie stagioni del cinema italiano. Quindi è un personaggio super interessante perché appunto inizia la carriera nei primi anni 70, il suo ultimo film è Il Grande Boccia, in uscita nel 2026, quindi è un personaggio incredibile, sono molto contenta di aver avuto insomma il privilegio di raccontarlo. E poi ha altri progetti, insomma ne parleremo più in là, ecco.
0: Certo.
1: Ci sono, ma ne parleremo più in là, ecco.
0: Hai nominato questo genere che ha sempre fatto Gagliano Iuso. Questi film polizieschi all'italiana come mai non funzionano più nel cinema?
1: Guarda, io questo no, cioè non so. Quello che però ti posso dire che vedendoli è stato molto interessante, perché mi sono resa conto che quei film parlavano proprio di attualità molto più di quanto, e con molto più coraggio, cioè sia quando volevano essere intenzionalmente profondamente politici, tipo Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, sì, ma anche quando inseguivano appunto un'idea di cinema popolare, cioè andavano a fondo, cioè parlavano di, non so, i film di Gagliano, La via della droga,
0: eccezionale, cioè, con Fabio Testi.
1: Con Fabio Testi, ma facevano, diciamo, non facevano i nomi, ma facevano i nomi, dicevano, cioè, capito? Si parte da qua, si arriva a Roma, cioè avevano il coraggio di dire cose che adesso io questo coraggio non lo vedo, cioè vedo meno, cioè si parla d'attualità perché si parla magari di corna, di maternità surrogata o di inseminazione, ma il coraggio di parlare di quello che succede alle persone in quel modo mi ha veramente affascinato. Peraltro Gagliano lo professa, non è un caso, cioè lui in un pezzo di un'intervista lui dice la gente era abituata a vedere al cinema cose che gli riguardavano personalmente, cioè gli scippi, c'erano gli scippi, la droga era un problema per le strade e poi era un problema internazionale, il poliziotto corrotto, cioè il poliziotto è marcio, stavo citando, e poi da lì anche il comico comunque includeva molto coraggiosamente delle cose vere, questo io ho notato, e forse questo ingrediente non è così presente come potrebbe. Cioè si sta più attenti ad andare, invece ci avevano un coraggio incredibile a andare direttamente al cuore delle cose. È vero che la nostra realtà è molto complessa, però sì, cioè, veniva normale andare diretti.
0: È vero.
1: E allora, questo è bello da vedere, ecco. Poi magari ritornerà al cinema di genere.
0: Magari.
1: Adesso quello che ti posso dire è che i due film, ho diversi progetti sui quali sto lavorando, ma due di questi sono di genere. Ci sono caduta per caso, capito? Erano storie che mi piacevano e mi sono resa conto dopo che le ho, diciamo, cominciato a scrivere, che erano due film di genere. Quindi magari sta tornando.
0: Magari. Allora, io ringrazio Karen Di Porto per la sua presenza, per averci presentato il film Il Grande Boccia, che vedremo il 14 luglio all'Arena di Orvieto con la presenza di Karen Di Porto e poi dell'attrice principale del film, che adesso mi sfugge il nome, Bianca Nappi. Bene, grazie Karen e ci risentiamo per tutto.
1: Grazie a voi. Non vedo l'ora di venire all'Arena di Orvieto e veniteci a trovare, che il film è molto divertente.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

Con questo brano di Luciano Ligabue, Marlon Brando è sempre lui, siamo giunti al termine del nostro appuntamento al bar della radio. Io ringrazio la regista Karen Di Porto per averci presentato qui nel bar di Radio Galileo Il Grande Boccia, questo film che in questo momento è in tutte le sale cinematografiche italiane. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora, e vi lascio negli altri programmi di Radio Galileo.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso, in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76, nello stabilimento dell'ICMESA, un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona, provocando ustioni cutanei, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona. Si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa, l'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un anno e 2 mesi di reclusione. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio, che si è concluso con la condanna. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.

sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. 4 serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentino.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La sagra degli gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del NEA. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
9: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore, poi sei allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, ha vinto squadra vincente comunque, doveva solo un po' gestire il gruppo, ha cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente, grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto. Perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza. Il gruppo quest'anno ha fatto la differenza. Perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche, così non avresti vinto. Poi, ovviamente, Chivu ha messo anche del suo, ovviamente, alla fine, tutti insieme siamo riusciti a vincere.
8: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo celtissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, la caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
7: INPS, insieme, sempre.
8: Il welfare del futuro si basa sul lavoro del presente. È il messaggio lanciato da INPS con il 25esimo rapporto annuale presentato a Montecitorio. Per quanto riguarda il capitolo previdenziale, continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno effettivamente in pensione. Si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le sole pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni i pensionati, più donne 51% che uomini, ma con pensioni che in media sono inferiori del 34%. Gabriele Fava, presidente INPS.
9: Invecchiamento, denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità, l'occupazione, i contribuenti, i contributi e quindi puntiamo su chi? Sui giovani, uomini e donne, e naturalmente anche sulla facoltativamente possibilità di continuare a lavorare per gli over 60 che ne abbiano il desiderio. Tutto questo porterà alla sostenibilità futura.
8: Nel 2025 i lavoratori dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia di 21 milioni, ma l'incremento ha riguardato soprattutto lavori a basso valore aggiunto che pongono un problema salariale. Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro.
10: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo garantito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e che vuol dire certamente anche un investimento nella contrattazione di qualità.
8: Per quanto riguarda la denatalità, il rapporto sottolinea che lo smart working sembra avere sulle nascite effetti più positivi rispetto ai bonus dedicati, anche se trova applicazione in grandissima maggioranza nel settore pubblico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. 0744

0: meravigliosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione, nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo.

Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni: colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo, di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela, Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

sole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

Già mi sono risveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
4: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela, previsto la prossima settimana, un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seveso a 50 anni dal disastro della diossina fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Le parole del capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 1976 nello stabilimento ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area poi bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni.
5: Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario. La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
3: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del Napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, vive con la compagna che è stata sentita come persona informata sui fatti e secondo quanto trapela Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore indagato aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Intanto la RAI ha sospeso le repliche estive di Report. Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 i feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
6: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana: donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia, martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
3: Si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio 20enne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. I legali al momento non hanno fornito spiegazioni sul movente dell'omicidio. I mondiali di calcio: Spagna-Belgio vale la semifinale, fischio d'inizio alle 21. Lorenzo Villanetti.
7: Furie rosse, diavoli rossi, la vittoria agli ottavi sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, quella sugli Stati Uniti dopo il caso Balogun, espulso in campo con un rosso e poi revocato grazie a un articolo della FIFA alquanto discutibile. C'è un sottile filo, rosso per l'appunto, che unisce Spagna e Belgio, stasera opposte nei quarti del mondiale con più squadre di sempre. Da un lato una difesa impenetrabile, travestita dal sempreverde tiki-taka, dall'altro una generazione di fenomeni attesa da una quindicina d'anni ma mai concreta. Le nazionali di Luis de la Fuente e Rudy Garcia alle 21 si sfidano a Inglewood, California, per volare in semifinale. Ad attendere la vincitrice, la Francia del porporato Kylian Mbappé, ieri per l'ottava volta a segno in questa rassegna iridata e capocannoniere insieme a Leo Messi. Il capitano dei Bleu, per di più con un rigore parato da Bonu, ha aperto le danze nel 2-0 complessivo contro il Marocco, che ha tolto il velo di maglia su chi sia la grande favorita finale. Dall'altra parte del tabellone, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, gli altri quarti di finale in programma tra sabato e domenica.
3: Ed è tutto, buona serata.

sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora, la brutta copia di quello che era, comincia nei silenzi della sera.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, ma

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: We got it together, didn't we?

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: terre.
1: Cette chanson est pour toi.
0: Ti porterà dove niente nessuno ascolterà.
1: Et personne ne l'écoutera.
0: La canterò con poca voce, sussurrando te là.
1: Tout doucement.
0: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
1: Tu t'endormiras.

0: ragazzi.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Fermo Così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.